0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Io ascolto 7080.it.
3: Sono le 2:01.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: La cena è in tavola, non ho fame. Ma anche se spizzichi qua e là dovrei pur mettere qualcosa nello stomaco. Non puoi saltare la cena.
6: Ho messo una camicia pulita.
5: Allora?
6: E allora non mi voglio sbrodolare tutto qui.
5: Ah, se è per questo non avere paura. Il sugo di tua madre non sporca. Non sa di niente e non sporca. Andiamo.
2: Questa è 7080.it.
7: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
8: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it.
9: lexmcl.it.
10: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Mysteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Mysteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
11: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi metti 7080 oppure
12: Hey Siri,
11: metti 7080. Metti 7080. Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante.
2: 7080.it. Gli altri suonano successi, noi.
13: Una sera incontrò un ragazzo gentile.
2: Suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Andiamo, non è vero!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Sì, no, non lo so.
0: 7080.it presenta
2: The Weeks Compilation.
0: 10 over the top alla carte.
3: Nuovo giorno, nuovo appuntamento con i 10 over the top alla carte di 7080.it, la Weeks Compilation, 12 agosto 1987. Anche oggi possiamo cominciare con i 10 singoli più forti di questa settimana. L'ultima posizione della nostra classifica è per Gloria Estefan. Oggi si comincia ballando. Rhythm is gonna get you.

0: Rhythm is Gonna Get You, Gloria Estefan ci fa ballare al 10° posto oggi, 12 agosto 1987, all'interno di Weeks Compilation. Numero 9 per Michael Jackson con I Just Can't Stop Loving You. L'ottava posizione è per i Fleetwood Mac, che ascoltiamo con Seven Wonders.
1: The Weeks Compilation.

Seven Wonders, i Fleetwood Mac, ottavi oggi, 12 agosto 1987. Davanti a loro, al numero 7, i Jets con Cross My Broken Heart. Numero 6 per i T-Pow, che ascoltiamo con Heart and Soul. Something.

0: and Soul, la sesta posizione di oggi, 12 agosto 1987, è per i T-Pau. Davanti a loro, quinti, i Los Lobos con La Bamba, mentre il quarto posto è per Susan Vega con Luca. Numero 3 per George Michael, l'ex frontman degli Wham, che ascoltiamo oggi con I Want Your Sex.
1: Un successo via l'altro, Wix.

I Want Your Sex, George Michael, terzo oggi, 12 agosto 1987, all'interno di Weeks Compilation. L'appuntamento coi 10 over the top à la carte che vede al numero 2 di U2 con I Still Haven't Found What I'm Looking For. Eccoci prontissimi allora a svelare la cima della nostra classifica di oggi, ma prima rivediamo tutte le posizioni dalla decima alla seconda. Rhythm Is Gonna Get You con Gloria Estefan al numero 10, nono Michael Jackson, I Just Can't Stop Loving You, Seven Wonders, i Fleetwood Mac sono al numero 8, Jets settimi con Cross My Broken Heart, i T-Pau occupano il sesto posto con Heart and Soul, La Bamba, i Los Lobos sono quinti, Susan Vega quarta con Luca, numero 3 per I Want Your Sex di George Michael, numero 2 di U2, I Still Haven't Found What I'm Looking For, e al primo posto oggi 12 agosto 1987 all'interno di Weeks Compilation abbiamo

0: Girl, questa era Madonna, prima nella Wix Compilation del 12 agosto 1987. Con questa canzone si chiude l'appuntamento odierno coi 10 Over the Top alla carte. La classifica di 7080.it torna domani alla stessa ora sulle stesse frequenze.
1: 7080.it e K-Vox hanno presentato
2: The Wix Compilation.
3: 10 Over the Top alla carte. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. 7080.

0: insieme, sposarvi, insomma, potremmo fare combaciare le nostre forze.
1: Dove è andato?
2: Lei ha detto la parola magica, sposare.
3: Ah, questa è 7080.it. Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
4: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
5: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. lexmcl.it. Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
6: 37 70 88 70 80.
7: Se volete vi do la prova.

0: www.radiocompany.it.
1: Non c'è denaro impiegato più vantaggiosamente di quello che ci siamo lasciati togliere per via di imbrogli. Con esso, infatti, abbiamo immediata saggezza.

0: DAB.it.
1: Hey Boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: Non pensavo che fosse così dura. E tu hai fatto tutte queste cose?
3: Neanche un...
1: 7080.it presenta Mixage, l'extended version dei classici anni 70.

0: Avete ascoltato Mixage, l'extended version dei classici anni 70 e 80. Io ascolto 7080.it.
1: Sono le 2 e 58 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Lavabile, profumata, antisdrucciolevole.
4: Un pavimento? Uno specchio. Cera Grey, ne bastano poche gocce.
3: E minor fatica e minor spreco con la cera spray.
0: Questa è 7080.it.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
5: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
1: Vogliamo andare?
0: 37 70 88 70 80.
2: Bene, andata. E tornate vincitori, pronto?
0: 7080.it. Se l'ascolti, non la molli più.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Chiedo scusa, non credevo fosse un problema.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Ma scusami se ogni cosa è un problema.

0: Kiss. Ehi, boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: A me ci parla a me.
2: 7080.it presenta 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Conduce Roberto Lucchi.
3: Questo è lo spazio dedicato a voi che ci ascoltate, perché 10 di noi, le canzoni che ci somigliano, e quindi la possibilità che vi diamo di scegliere questi brani tra gli anni 70 e 80 e stilare una vostra classifica. Oggi con noi c'è Pietro dalla provincia di Varese, di Casorate Sempione, e ho qui davanti come sempre questa classifica che parte dalla posizione numero 10, dove c'è Anna Oxa con Senza di me, al numero 9 Marco Masini con Uomini, è una canzone dell'ottobre dell'88 questa, al numero 8 Franco Califano, Tutto il resto è noia, Renato Zero è al numero 7,

0: agosto dell'81 quando esce questa canzone di Renato Zero più su, oggi l'abbiamo trovata al numero 7 in questa classifica di Pietro, che continua dove al numero 6 c'è Zucchero.
1: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Nel

0: vostre scelte musicali qui su 7080.it. Questo è 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. E continuo con questa classifica di Pietro, dove al numero 5 ha messo questa canzone di Luca Carboni, Farfallina. Al numero 4, Tiziana Rivale, Sarà quel che sarà. Al numero 3 ascoltiamo Ivano Fossati.
1: Diventa protagonista di 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Segnala a 7080.it le 10 canzoni italiane che hanno segnato

nome di questo LP è Panama e dintorni, è del 1981. Panama, la canzone che abbiamo ascoltato, Ivano Fossati, quindi al numero 3. Al numero 2 arrivano Le Orme.

0: scelte musicali di Pietro dalla provincia di Varese, di Casorate Sempione. Questa è la sua numero 2, Le Orme con Se Io Lavori, un singolo estratto da Storia o Leggenda, un album del 77. Ora arriva la sua numero 1.
1: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

0: 10 settembre del 79 è la data di uscita di questo album di Franco Battiato, L'era del cinghiale bianco, che poi è anche la canzone che abbiamo ascoltato al numero 1 in questa classifica di Pietro dalla provincia di Varese di Casorate Sempione. Per oggi è tutto, come sempre vi aspetto con la prossima vostra classifica.
1: 7080.it ha presentato 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.
2: 37 70 88 70 80. Questa è 7080.it. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info.
3: Dove? Che profumo! Alla lavanda, al limone, alla rosa!
4: O neocid o mosche!
5: Basta con gli insetti molesti!
2: Questa è 7080.it.
6: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
7: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it.
8: lexmcl.it. La voce è identità, tono, timbro, energia.
9: È ritmo, articolazione, presenza.
8: Ogni voce ha una firma unica, fatta di respiro, modulazione, microsfumature irripetibili.
9: Ma ora può anche essere clonata illecitamente dall'intelligenza artificiale.
8: Se usi la tua voce per professione, proteggila.
9: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
8: Società Italiana per la Tutela della Voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info. ctv.info.
10: Cari amici 7080, sono Marco e telefono da Milano. Siete fantastici.
11: Grazie, molto gentile.
2: Questa è 7080.it.
12: Hey boomer!
13: No, non faccia lo spiritoso.
12: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
13: Perché lei o cambia o verrà licenziato.
12: 7080.it presenta C30.

0: Avete ascoltato C30 su 7080.it. Registra i tuoi ricordi su cassetta. Hey Boomer!
1: Applauso!
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Adesso io non ci avevo pensato, capo.
0: 7080.it presenta Top of the Pops.
2: I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
3: Pronti e sintonizzati su Top of the Pops con la classifica dei 5 brani più ascoltati di questo mese del 1968. I 5 super hit sono Steppenwolf, Born to be Wild, Cream, Sunshine of Your Love, Aretha Franklin, I Say a Little Prayer, Jackie Wilson, I Get the Sweetest Feeling, Doors, Hello, I Love You. Noi oggi ascoltiamo subito questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Io ascolto 7080.it.
3: Sono le 3:59 minuti.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Fate anche voi la grande raccolta Pets!
6: Pets, il gioco più buono del mondo, lo trovi dappertutto. Pets, lo spara caramelle.
2: Questa è 7080.it.
7: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Mysteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Mysteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
0: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
8: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
9: Unico non direi, quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
8: Impossibile, l'abbiamo creato noi.
9: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
10: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
0: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it.
2: info@planetmedia.it.
0: 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici.

0: Ti piace la nostra musica? Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: E ti regalo una medaglia, due medaglie.
0: 7080.it presenta Over the Top, il meglio del meglio degli anni 70 e 80, selezionato da 7080.it. Una produzione K-Vox. Numero 5.

0: Avete ascoltato Over the Top, Over the Top. Il meglio del meglio degli anni 70 e 80, selezionato da 7080.it. Una produzione K-Vox.
1: La palla è terminata fuori sulla zona che avevamo descritto e la rimessa in gioco dalla Juventus a voi Napoli.
2: Si gioca, ripetiamo, il 22esimo del secondo tempo.
1: Essere così coglioni come questo.
0: Questa è 7080.it.
3: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
0: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
4: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG in 100 giorni creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG, tecnologia su misura in soli 100 giorni.
5: 22HBG.
0: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 70 80. Solo il top della musica 70-80. Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
6: Dei mali della vita ci si consola con la morte e della morte con i mali della vita. Una gradevole situazione.

0: 70.it. Ehi, boomer!
1: Ma va a lavorare, coglione!
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Oh, dai, facciamo sta giargianata qua.
0: 7080.it presenta Interceptor, 20 minutes of space disco selected by 7080.it. Una produzione K-Vox.

0: Avete ascoltato Interceptor, 20 minutes of space disco selected by 7080. Una produzione K-Vox.
1: Gli altri suonano successi.

0: Bandiera gialla. Hey boomer.
1: Ma vai a fare
0: gli anni 70 e 80. Gli ascolti sul DAB e in streaming. Sul web. Li leggi su 7080.it.
1: Ma va a lavorare il coglione.

0: ascolto7080.it.
1: Sono le 4 e 59 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Sì, insomma, tutta gente che ha fatto un certo tipo di scelta, no? La scelta dell'amore.
4: Sì, d'accordo, ma come organizzate la vita?
3: Cioè, allora, mentre le ragazze, no, provvedono alla raccolta di frutti naturali della terra, no? Tipo carciofi, ravanelli, insalata, piselli, no? Tutta roba vegetariana un sacco buona, no? Noi ragazzi invece provvediamo così alla dimensione artigianale, no? C'è tutti i lavoretti così in ceramica, in cuoio, no? Così eccetera, no?
0: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
5: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it.
5: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it. 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi

0: Ti piace la nostra musica?
1: Deve essere molto importante, perché anzi mi come un cavallo.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Cioè a me non importi proprio.
0: 7080.it presenta Alto Gradimento. Su 7080.it torna il varietà radiofonico.

0: professore.
1: Buongiorno.
0: Ecco, sono qui.
1: Dunque, vediamo un
0: po'. Ah, benissimo, benissimo. Caro signor Fantozzi.
1: Fantozzi.
0: Come sta, Fantozzi?
1: Fantozzi.
0: Fantozzi, Fantozzi, ho capito, Fantozzi. Si accomodi, prego.
1: Dove?
0: Sul lettino.
1: Qui.
0: Sì, comodo, comodo.
1: Comodo.
2: Caro Capocci. Grazie, tutto andrà meglio adesso, eh?
1: Sì.
2: Bello, disteso. Ecco,
1: sì,
2: qui.
1: Eccomi qua.
0: Che c'è?
1: Chi?
0: Non mi guardi, non mi guardi.
1: Ma allora guarda qua.
0: Si rilassa, sì, va bello rilassato, giù.
2: Ora, è rilassato?
1: Sì.
0: Benissimo, allora dicevamo, lei signor Bagherozzi,
1: vero? Fantozzi.
0: Benissimo, di anni?
1: 52.
0: 62.
3: Alto gradimento. Alto gradimento.

0: Speriamo sia in forma lei, giovanotto, perché io ho passato la notte in bianco su quel maledetto letto, proprio sulle ruote.
1: Ah no, io invece ero comodissimo.
2: Buonasera.
0: Ciao, caro.
3: Il Duca Conte, come tutti posseduti dal demone del gioco, era preda di superstizioni e scaramantici rituali.
0: Ah, oui, oui, la fortuna viene a me. Oui, oui, qua, la fortuna viene qua.
1: Ah, oui, oui, la fortuna non va lì.
4: Alto gradimento. Alto gradimento.

0: 7080.it ha presentato Alto Gradimento.
1: Alto Gradimento,
0: il varietà radiofonico di 7080.it,
2: una produzione K-Vox.
0: 7080.it, gli altri suonano successi.

0: Ragionier Fantozzi, 51, direttore Conte Catellani, 49.
1: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
2: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.

0: Sì?
1: Ciao, sono Alex Poli.
0: No, Alex Poli sono io.
1: Come puoi dire così?
0: Tra l'altro tu non mi somigli per niente.
1: Ti assomiglio molto, non credi?
0: Sì, ricordi un po' me, in effetti. Ma di un po', hai mai pensato di fare un corso di dizione?
1: Sto migliorando, dammi tempo.
0: Infatti, il problema è proprio questo.
2: L'intelligenza artificiale fa passi da gigante ogni giorno. Per il momento distinguere una voce clonata è abbastanza semplice, ma molto presto non sarà più così facile. Proteggi la tua voce dall'uso non autorizzato. Fai come me. Clicca qui sul link e iscriviti alla Società Italiana per la Tutela della Voce.
3: Sono Giusy, perché non è... perché non avete messo la mia canzone, per favore?
4: Un attimo!

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Hey Boomer,
1: tu com'è che ti chiami?
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: E la vita c'è chi sa e chi non sa. Io sa.
3: 80/40, 30 minuti con

0: 8040, 30 minuti con le più forti degli anni 80. Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Noi che le ricerche le facevamo in biblioteca, mica con Google.

0: 7080.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato 8040. 30 minuti con le più forti degli anni 80. Una produzione
1: K-Box.
0: 7080.it. Gli altri suonano successi.

0: Io ascolto 7080.it. 7080.it.
1: Sono le 6 ed un minuto.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: E chi si ammalava più? Non era possibile! Tutt'al più ti potevi sfracassare un ginocchio, ma bastava metterci sopra il mercurio cromo. Chi se lo ricorda? Il mercurio cromo? Quel disinfettante rosso acceso che pareva che ti eri scommato di sangue. Quando tornavi a casa dovevi stare attento a nasconderlo, sennò tua mamma ti dava pure il restapresso. Che hai fatto? E come che hai fatto? Si è fatto? No, che hai fatto?
0: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
4: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Mysteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Mysteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
5: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG, in 100 giorni, creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG, tecnologia su misura in soli 100 giorni.
6: 22HBG.
0: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
7: 37 70 88 70 80.
0: Metti 7080.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Se non la fai finita io te incapretto al divano, quanto è vero il Dio, te chiudo a chiave in camera tua.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Giuro che te venno allo stracciarolo, anzi prima te meno e poi te venno allo stracciarolo.
2: Tony Newman e Doug Phillips corrono disperatamente verso una nuova avventura in un punto definito dei corridoi infiniti del tempo.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it.
3: Presenta Polaroid, i 20 anni più impressi nella tua vita, a cura di Andrea Lombardo.
4: Buon 1970. Il 5 febbraio di quest'anno debutta in TV Rischia Tutto, gioco a quiz condotto da Mike Bongiorno con l'assistenza della valletta Sabina Ciuffini. La prima trasmissione va in onda ogni giovedì sera sul secondo programma, per poi passare nell'arco della stagione, grazie all'ottimo successo, sul canale nazionale. Celebre e indimenticabile la frase di apertura di Mike: «Fiato alle trombe, Turchetti!»

0: Polaroid, istantaneo dei tuoi ricordi.
1: Il 31 ottobre 1970, con l'entrata in funzione della teleselezione, le chiamate tra prefissi diversi divennero dirette e automatiche, mandando in pensione le storiche centraliniste della SIP, costrette finora a dover smistare le chiamate manualmente. In forte aumento quest'anno il traffico telefonico, con relativo miglioramento dei contatti in voce da un punto all'altro dello stivale.

0: Fotografa i tuoi ricordi.
1: Nel febbraio 1970 esce al cinema il film di un regista esordiente, Dario Argento. L'uccello dalle piume di cristallo è un thriller horror che, pur partendo in sordina, conquista gradualmente il pubblico nelle sale, arrivando a un incasso di quasi 1,5 miliardi di lire.

0: Polaroid80.it ha presentato Polaroid. Fotografa i tuoi ricordi.
1: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Hey Boomer!
2: E ne consegue che il sottoscritto sarebbe...
1: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it. 7080.it presenta...

0: Avete ascoltato Discount. Discount. Il meglio degli anni 70-80 in confezione da tre.
1: Dopo c'è il cuoio, che lì si fa con la mucca il cuoio, dopo si mette. Dopo però nel formaggio c'è dentro il buono premio, che se tu lo trovi, dopo tu ti presenti e ti regalano un paio di scarpe, io ce n'ho uno, voglio quelle lì. Dov'è il buono premio? Ce l'avevo qui, dopo è passato un signore che mi ha detto, l'ho mandato giù. Ci vedi che l'ho mangiato. Se non hai il buono premio, niente scarpe.
0: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
2: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
0: Newslinet.it.
2: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
3: Engine.radio. Il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio. La passione per i motori si sente.
0: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
4: Vogliamo andare?
0: 37 70 88 70 80.
5: Bene, andata. È tornato vincitore, giù.
6: Roberto, ho sentito questa canzone, ma non so chi la canta.

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Questa è 7080.it.
1: Attenzione donne, qual è il titolo di questa canzone? La Filanda, la Belinda, la Bernarda. No, la Berlanda. La Berlanda, la Berlanda. E perché? Ci sono anche delle canzoni. Scusate, quante canzoni vengono dedicate alle donne? Scusate, si può anche dedicare una canzone alla signora Bernarda.

Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it. Signor Rossi. 1960. Il geniale Bruno Bozzetto inventa il Signor Rossi, emblema delle frustrazioni e delle capacità di sopportazione dell'italiano medio. 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. Wake up, un'ora di ricordi per incominciare bene. Questa è 7080.it.

0: per incominciare bene.
1: Una produzione K-Vox.
0: 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi. Suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica di alta qualità. In alta qualità. Questa è 7080.it. Disco Splash, un tuffo tra i tormentoni estivi.
2: E in spiaggia c'era lui, Richard Sanderson, con Reality, la colonna sonora dei primi amori estivi. Rimettete il gettone, alzate il volume e lasciatevi trasportare nel cuore dell'estate del 1980.

0: Quello che hai appena ascoltato era il disco Splash, al prossimo tuffo tra i tormentoni estivi.
1: Io ascolto 7080.it. 7080.it.
2: Sono le 7 ed un minuto.
3: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
4: E veniamo a un film anni 80 che ricordavate come strepitoso, ma che ora sembra atrocemente lento.
5: Cacchio, Stripes, da morire dalle risate. Ok, Bill Murray che guida un taxi. Continua a guidare, panoramica sulla città, attraversa un ponte, traffico né intenso né scarso.
1: Questa è 7080.it.
3: Sta facendo?
6: Sto smontando l'insegna, no?
3: Ma è mia!
6: Non più! Il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
7: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo! Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
3: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
0: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video.
1: Audio-video.
0: Questa è 7080.it.

0: Ci stai ascoltando in DAB? Fallo anche in cuffia. Scarica l'app di 7080.it dallo store del tuo telefono.
1: Sicuro, matematico, non c'è niente da fare.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
3: 7080 News.
4: Buongiorno dalla redazione. Una donna è stata salvata a Cali dopo essere rimasta sepolta per 30 ore sotto le macerie del terremoto in Colombia. Non riposeremo fino a riuscirci, aveva promesso il sindaco sui social, riferendosi agli sforzi in corso da ore per riuscire ad estrarre la giovane. Sono oltre 2700 le persone segnalate come disperse dopo il terremoto di magnitudo 7.4 avvenuto lunedì. Il bilancio aggiornato delle vittime è di 224 morti, mentre i feriti restano circa 800. Un italiano è morto ieri a Formentera. La causa più probabile del decesso sarebbe l'annegamento, sebbene ciò non sia stato ancora accertato in via definitiva, così come anche l'identità della vittima. L'allarme è stato lanciato da un altro bagnante che ha notato la vittima in difficoltà in acqua e ha tentato di soccorrerla inutilmente. Dopo l'arresto, il primo confronto oggi con i giudici. Walter Lavitola, arrestato perché ritenuto il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci, comparirà in una saletta del carcere di Rebibbia davanti al GIP nell'ambito dell'interrogatorio di garanzia. Intanto il ministro Salvini attacca: fino a che non sarà fatta chiarezza sui rapporti tra Ranucci e Lavitola, il denaro pubblico degli italiani non deve più andare a finanziare qualcuno che è coinvolto in questa triste vicenda. Parole alle quali Ranucci risponde con un post sui social: Salvini ha chiesto alla RAI la mia sospensione. L'attività eruttiva dell'Etna non si arresta e proseguono i disagi per i viaggiatori. Dopo la sospensione delle attività all'aeroporto di Catania a causa della nube vulcanica in atmosfera, si ferma anche lo scalo di Comiso nel Ragusano. I voli saranno sospesi fino alle 11 di oggi. Non solo Sicilia, la polvere dell'Etna sta causando disagi anche all'aeroporto internazionale di Malta. Si avvicina il momento del fenomeno astronomico più atteso dell'estate. Oggi l'eclissi totale di sole sarà visibile da gran parte dell'Europa, dell'Africa nord-occidentale e del Nord America. Una giornata ancora più speciale, visto che poi nel cielo si potranno scorgere le Perseidi, ossia le stelle cadenti più celebri. In Italia l'eclissi sarà visibile in modo parziale. E ora lo sport con gli europei di nuoto e di atletica. Nadia Battocletti si conferma regina del mezzo fondo continentale a Birmingham nei 5.000 metri. Delusione invece per Jacobs, che si ferma nella finale dei 100 per un infortunio all'adduttore. Italnuoto show in vasca a Parigi, una Simona Quadarella da record in fila il quarto oro europeo consecutivo negli 800 stile libero. Martina Hingis invece trionfa nei 100 rana, terzo Cerasuolo dopo aver condotto per tre quarti di gara, bronzo anche per Sara Curtis nei 100 stile libero. Ed è tutto, a più tardi.
3: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Buongiorno. Queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord è soleggiato al mattino, pomeriggio e sera con temporali su Alpi e Prealpi, impossibile locale sconfinamento alle alte pianure. Temperature in lieve calo, massime tra 34 e 37 gradi. Al centro in prevalenza soleggiato al mattino, nel pomeriggio qualche temporale di calore in Appennino anche forte. Temperature in aumento, massime tra 35 e 40 gradi. Al sud prevalgono condizioni di stabilità e tempo soleggiato. Pomeriggio qualche temporale di calore lungo la dorsale appenninica, temperature stazionarie con massime tra 33 e 38 gradi.
5: L'astronave è ricaduta sulla Terra sconvolta dalle esplosioni atomiche. Voi uomini l'avete distrutta! Maledetti! Maledetti per l'eternità! Tutti!
6: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
3: 7080.it. 1985, 12 agosto. Un Boeing 747 della Japan Airlines, il volo 123, si schianta sul Monte Ogura in Giappone, uccidendo 520 persone nel più grande disastro aereo della storia in cui è rimasto coinvolto un solo aeroplano.
0: 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classici.
6: Questa è 7080.it. Solo musica di alta qualità, in alta qualità. Questa è 7080.it.

0: 7080.it. Il mood. Il mood degli anni 70 e 80. Settantaottanta.it. Roberto Lucchi presenta Jukebox. Tre successi per sole 100 lire.
1: Ascoltiamo e suoniamo tutti i giorni tre canzoni della classifica italiana, perché questo è Jukebox e abbiamo 10 minuti di tempo per farlo. È il 12 agosto 1986 e noi da questa classifica peschiamo subito la posizione numero 10, dove c'è Antonello Venditti con Giulio Cesare. Eravamo

0: qualche minuto dedicato ad Antonello Venditti e altri minuti invece li diamo tutti per Zucchero.
1: Jukebox, 45 giri di ricordo.

0: L'album in questione si intitola Rispetto, canzone triste, quella che abbiamo ascoltato noi, è posizionata anche al numero 5 della classifica italiana. È il 12 agosto 1986, suoniamo l'ultimo disco per oggi, che è anche la posizione numero 2.
1: 7080.it Jukebox, inserisci la moneta ed ascolta la musica dei tuoi.

0: Eros Ramazzotti, meritata questa posizione nella classifica italiana, la numero 2. Terra promessa è il titolo di questa canzone. Per oggi siamo arrivati alla fine di Jukebox, abbiamo scoperto, anticipato un po' quelle che sono le tre canzoni della classifica italiana. La stessa cosa faremo domani, non mancate.
1: Jukebox, 100 lire per 10 minuti di musica. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. Metti 70-80.

0: Come va il tuo matrimonio? Ah, bene, mio marito è un angelo. Beata te, il mio è ancora vivo.
1: Questa è 7080.it.
2: Ma dov'è finito il gelato?
3: È sparito insieme ai clienti a nome della mia gelateria.
2: Come sarebbe a dire?
3: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
4: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
5: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
6: Che hai da proporre, forestiero?
5: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
6: Affare fatto.
7: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità.
8: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
9: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
8: 0331 59 33 77
10: 0331 59 33 77.
11: Al Super Mega Store arriva l'offerta incredibile che stavi aspettando. Solo per oggi, prodotti fantastici, prezzi e
12: questa sembra la mia voce
11: senza paragoni.
12: Ma io non ho mai registrato questo spot.
13: Sono Alex Poli. La voce è il mio lavoro e la mia identità. Per questo, come tutti i professionisti del settore, devo poter decidere quando, come e da chi può essere utilizzata. Fai come me. Clicca sul link e iscriviti alla Società Italiana per la Tutela della Voce.
14: Ciao, sono Mauro da Colera, in provincia di Bergamo. Vi seguo sempre, il ricordo di questa canzone e soprattutto le prime uscite in discoteca la domenica pomeriggio. Buona musica a tutti.
1: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
15: Scegliamo le nostre gioie e i nostri dolori molto prima di viverli.

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Ti piace la nostra musica?
1: NCS, non ci siamo.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Cartellino rosso, espulsione.

0: Jukebox. Tre successi per sole 100 lire.
1: 12 agosto 1979 e come ogni giorno siamo prontissimi ad ascoltare tre canzoni del nostro appuntamento in Jukebox. E cominciamo subito con i Boomtown Rats e questo brano I Don't Like Mondays.

I Don't Like Mondays dei Boomtown Rats ad aprire l'appuntamento Jukebox di oggi, il 12 agosto 1979. Un occhio alle classifiche e incontriamo in quella americana il gruppo dei Supertramp. Questa è Breakfast.

Super campioni nel nostro spazio jukebox, numero uno di tutte le classifiche, Supertramp con Breakfast in America. Prima ancora i Don't Like Mondays con i Boomtown Rats, e a chiudere oggi c'è una

0: Mai Sharona degli Neck, prima ancora i Supertramp, Boomtown Rats, I Don't Like Mondays, era Jukebox, altre 100 lire domani per altre 3 canzoni.
1: Avete ascoltato Jukebox, 3 successi per sole 100 lire. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. 7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra un bianchino ed un panino al prosciutto. Ancona, 1979.

0: Hey Boomer!
1: D'accordo, ma cerchiamo di capirci, eh?
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Uè, sempre di corsa, d'accordo, ma cerchiamo di essere chiari, eh?

0: Io ascolto 7080.it. 7080.it.
1: Sono le 8 ed un minuto.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Ma dove va?
4: Agganciamento! Pronti al combattimento!
0: Mazinga. Questa è 7080.it. Newslinet.it.
5: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
0: Newslinet.it.
5: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
6: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
7: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80.
8: 70 80.
7: Questa è 7080.it. 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: È tanto che aspettavo un'occasione così.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Una donna è stata salvata a Cali dopo essere rimasta sepolta per 30 ore sotto le macerie del terremoto avvenuto in Colombia di magnitudo 7.4 di lunedì scorso. Il bilancio aggiornato delle vittime è di 224 morti, mentre i feriti restano circa 800. Riaperti 6 dei 7 aeroporti del paese.
3: Resta delicata la situazione nello stretto di Hormuz, nonostante il presidente Trump continui a ribadire che sono gli Stati Uniti ad averne il controllo totale. Nel frattempo è ripresa la circolazione del petrolio. Secondo il segretario, l'energia americana ora attraverso lo stretto transitano quasi 9 milioni di barili al giorno. Spiragli per un'intesa si intravederebbero intanto secondo alcuni mediatori. Il ministro della difesa pakistano in un'intervista a Bloomberg ha infatti dichiarato che USA e Iran sarebbero vicini a un accordo.
4: Un italiano è morto ieri a Formentera. La causa più probabile del decesso sarebbe l'annegamento, sebbene ciò non sia stato ancora accertato in via definitiva, come anche l'identità della vittima. L'allarme è stato lanciato da un altro bagnante che ha notato l'uomo in difficoltà in acqua e ha tentato di soccorrerlo inutilmente. Il consolato di Barcellona e la vice console onoraria italiana di Ibiza sono in contatto con le autorità locali.
3: Questa mattina Walter Lavito l'ha arrestato perché è ritenuto il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. Comparirà in una saletta del carcere di Rebibbia davanti al GIP nell'ambito dell'interrogatorio di garanzia. Intanto il ministro Salvini attacca: fino a che non sarà fatta chiarezza sui rapporti tra Ranucci e Lavitola, il denaro pubblico degli italiani non deve più andare a finanziare qualcuno che è coinvolto in questa triste vicenda. Parole alle quali Ranucci risponde con un post sui social. Salvini ha chiesto alla RAI la mia sospensione.
4: L'attività eruttiva dell'Etna non si arresta e proseguono i disagi per i viaggiatori. Dopo la sospensione delle attività all'aeroporto di Catania a causa della nube vulcanica in atmosfera, si ferma anche lo scalo di Comiso nel Ragusano. I voli saranno sospesi fino alle 11 di questa mattina. Non solo Sicilia, la polvere dell'Etna sta causando disagi anche all'aeroporto internazionale di Malta.
3: Prima lo sport con gli europei di nuoto e di atletica. Nadia Battocletti si conferma regina del mezzo fondo continentale a Birmingham nei 5.000 metri. Delusione invece per Jacobs, che si ferma nella finale dei 100 per un infortunio all'adduttore. Italnuoto show in vasca a Parigi, una Simona Quadarella da record in fila al quarto oro europeo consecutivo negli 800 stile libero. Martin Heng invece trionfa nei 100 rana, terzo Cerasuolo dopo aver condotto per 3/4 di gara. Bronzo anche per Sara Curtis nei 100 stile libero.
4: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Parlami, Sean.
6: Questo Sean non so chi sia e non so chi sei tu.
7: Bentornato, Capitano Stevens.
6: Dove mi trovo?
8: Lei è dentro il Source Code.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 70.

0: Radio3.it.
1: Seconda ed ultima domanda. Sì. Ecco, la chiama ancora Boderek per passare una notte con lei. Sì. Se lei va con Boderek, la Roma la prossima stagione non vincerà lo scudetto. Sì. Se lei non va con Boderek, la Roma vincerà il prossimo scudetto. Che fa?
2: Non vedi questo, manda a quel paese Boderek, perché la Roma è una fede, la Roma è una speranza. Anzi, forza Roma che sei meglio.
3: Questa è 7080.it.
4: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
5: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
6: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
7: Ciao, vi ascolto da Bergamo e la mia canzone preferita degli anni 70-80 è Such a Shame dei Talk Talk e mi ricorda la mia adolescenza.
6: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
8: L'idea che l'uomo sia solo nell'universo mi affascina, ancorché non saprei dire se trattasi di un privilegio o di un castigo.

8080.it ha presentato il meglio del pop anni 70-80. Questa è 7080.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità.

0: Disco Splash, un tuffo tra i tormentoni estivi.
1: Amici del sole, dell'estate sotto l'ombrellone, dove il tempo si è fermato all'estate del 1981. Siete pronti a risentire le hit che ci facevano ballare sulla sabbia? Al primo tuffo, sì, partiva Betty Davis Eyes di Kim Carnes, con quel synth che, sì, ci faceva sognare.

0: Quello che hai appena ascoltato era il disco Splash, al prossimo tuffo tra i tormentoni estivi. Io ascolto 7080.it. 7080.it.
1: Sono le 9 ed un minuto.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Vai in palestra, cammini orgogliosissimo, ti metti sul tapirulan, velocità 1, perché devi capire come funziona. Velocità 4, ti accorgi che c'è una gamba che non va come l'altra. Da un corso a fianco senti, cambio! Dopo 40 minuti fermi, dopo 40 minuti scendi, stretching. L'altra non la faccio che non viene su.
0: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
4: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
0: Newslinet.it.
4: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it.
0: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi metti 7080, 7080. Oppure
5: Hey Siri,
0: metti 7080,
5: metti 7080.
0: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante. 7080.it. Con noi non ascolti la musica degli anni 70 e 80. Con noi la vivi.
6: And for love's sake, each mistake, oh you.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Fidati.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buongiorno dalla redazione. Donald Trump attacca l'Iran e dice che sono gli Stati Uniti a controllare lo stretto di Hormuz, non loro. Teheran non diventerà il bullo del Medio Oriente, ha aggiunto il capo della Casa Bianca. Stati Uniti-Iran però sarebbero vicini, è una sorta di accordo. Si è riaccesa la tensione tra Roma e Madrid sulla crisi dei migranti a Ceuta. A intervenire il ministro spagnolo degli esteri José Manuel Álvarez, che ha criticato la posizione dell'Italia affermando che l'atteggiamento del governo italiano non è stato di solidarietà e sostegno, ma di probabile risposta a interessi di parte e esigenze elettorali interne. In Colombia sono stati riaperti 6 dei 7 aeroporti del paese colpito dal sisma di magnitudo 7.4 due giorni fa. Intanto il paese ha ricevuto proposte di aiuti economici da diversi organismi multilaterali per un valore superiore a 1,3 miliardi di dollari. Un italiano di 60 anni è morto su una delle spiagge di Formentera. La causa più probabile del decesso è l'annegamento, mentre l'identità della vittima non è ancora stata resa nota. Atletica, un infortunio ferma Marcel Jacobs poco dopo la partenza della finale dei 100 metri agli europei, a rischio ora la 4%. Nadia Battocletti vince l'oro nei 5.000 metri con Maiori bronzo. Italnoto show in vasca a Parigi, Simona Quadarella in fila al quarto oro europeo consecutivo negli 800 stile libero, Martin Enghi trionfa nei 100 rana, bronzo per Cerasuolo e Curtis. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Ora devo solo isolare la causa della curva accelerativa del tempo e duplicare l'onda magnetica.
5: Oh, oh! Che succede?
4: Sono appena regredito alla fase del cattonamento. Non riesco più a camminare.
6: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta il meglio del meglio della musica italiana. 7080.italia. Numero 10.

sì! Io t'ho detto ripasserò! Ma no, monsieur! Tu ne preoccupa pas! Ma va!

grandi successi italiani dal 1970 al 1989. 7080.italia ti ascolta. Numero 9.

grandi successi italiani dal 1970 al 1989. 7080.italia ti ascolta. Numero 7.

0: Resta con noi, resta con noi.
1: A breve 7080.italia, la classifica italiana di 7080.it.
2: Che uffa! Questo vuole abrogare il purgatorio. Pannella, non si può raccogliere firme. I cinesi resistiamo dopo. Buoni puttana Eva, stai ferma dama, non rompe le scatole. Tutti a piedi, Prodi, scende di bicicletta. E da una volta a donna. Buoni, ho detto fermi. Chi è quello lì con tutti quei bagagli? D'Alema. Ancora non ho trovato caso.
1: Questa è 7080.it.
3: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
4: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it.
1: lexmcl.it.
4: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
1: 37 70 88 70 80.
5: Salve 7080, chiamo da Castelnuovo, Milano. I miei anni stupendi quando andavo in discoteca, 78, 80, 79. La prima macchina che ho potuto guidare dopo aver fatto la patente, mi ricorderò sempre, era la famosa 500 dell'epoca. Scusate la mia voce rauca, la 500, la 600. Vi ascolto sempre tramite televisione e mi fate una grande compagnia con la mia epoca. Un saluto a tutto lo staff di anni 70-80. Ciao a tutti.
1: Questa è 7080.it. Numero 5.

sole che ne usciva. Era di stagione amara, le sue rughe di cemento lo solcavano di rosso, prontamente diluito da una goccia molto chiara.

ero andato a passeggiare, ma vedevo un'ombra appesa, la vedevo dondolare. L'ombra non voleva stare

0: Gazzetta.it ha presentato il meglio del meglio della musica italiana. 70-80.italia. Hey Boomer!
1: In che senso?
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Ma è legale questa cosa?
0: Pare di sì.

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Benvenuti su Top of the Pops, dove vi presentiamo i primi 5 brani più ballati nei locali e suonati in radio in questo mese del 1989. I 5 fuori classe sono Richard Marx, Right Here Waiting, Madonna, Cherish, Nene Cherry, Buffalo Stance, Fine Young Cannibals, Good Thing, Donna Summer, This Time I Know It's For Real. Noi oggi ascoltiamo questo.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Io ascolto 7080.it.
3: Sono le 10 ed un minuto.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Tutto questo presso i concessionari che espongono questo annuncio. Arna, e sei subito al Fista.
2: Questa è 7080.it.
6: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
7: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG, in 100 giorni, creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG, tecnologia su misura in soli 100 giorni.
8: 22HBG.
9: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
10: Vogliamo andare?
9: 37 70 88 70 80.
11: Bene, andata. E tornate vincitori, giù.
2: Questa è 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Ma chi è quella testa così intelligente che gli è venuta in mente di scrivere giù da quella roba qui?
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Avanti, me lo dica chi è.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buongiorno dalla redazione. Donald Trump attacca l'Iran e dice che sono gli Stati Uniti a controllare Hormuz, non loro. Teheran non diventerà il bullo del Medio Oriente, ha aggiunto il capo della Casa Bianca. Stati Uniti-Iran però sarebbero vicini a una sorta di accordo. Si riaccende la tensione tra Roma e Madrid sulla crisi dei migranti a Ceuta. A intervenire il ministro spagnolo degli esteri Alvarez, che ha criticato la posizione dell'Italia, affermando l'atteggiamento del governo italiano, che non è stato di solidarietà e sostegno, ma di probabile risposta a interessi di parte, esigenze elettorali interne. Questa mattina Walter Lavitola comparirà davanti al giudice per le indagini preliminari nel carcere di Rebibbia con l'accusa di essere il mandante dell'attentato contro il giornalista Sigfrido Ranucci. Si tratta del primo passaggio processuale dopo la misura cautelare che lo ha portato in carcere. Resta l'allerta rossa per l'attività dell'Etna, con i voli sospesi a Catania fino alle 11. Il tremore vulcanico si è mantenuto su livelli elevati, pur rimanendo nella parte inferiore della fascia. Non è noto l'INGV che ha personale sul posto per eseguire rilievi. Il caldo e le temperature da record continuano a scandire l'estate. I giorni di afa non sono giunti alla fine. Secondo le previsioni, la quarta ondata di calore potrebbe protrarsi fino al 17 agosto. Oggi sono 19 le città da bollino rosso. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Capitano Robertson, mi scusi. È la nave appoggio. Dicono che la Eldritch è scomparsa.
5: Certo che è scomparsa. È invisibile al radar.
4: No, signore, è scomparsa veramente. È sparita.
6: Chiamami per radio il capitano della Eldritch.
7: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
0: 7080.it. 7080.it presenta Milano vende musica. Milano vende musica. I dischi più venduti in città in questo mese del 1980. Una produzione K-Vox.
8: E siamo ad agosto 1980 e la vetrina di Milano vende musica propone 5 45 giri che raccontano un momento di grande fermento musicale, dal rock alla disco, passando per la canzone d'autore italiana. Ogni disco ha qualcosa di speciale da offrire. Tra le novità più interessanti troviamo gli Electric Funk con Shanghai, un brano dal ritmo trascinante costruito su sonorità funk e disco. Per la musica italiana c'è un giovane Vasco Rossi con Non l'hai mica capito. È uno dei primi capitoli della sua carriera, ma il suo stile diretto, graffiante e anticonformista lascia già intuire il grande artista che diventerà negli anni successivi. In vetrina non possono mancare i Police con Walking on the Moon. Sting e i suoi compagni continuano a distinguersi grazie a un sound inconfondibile. Spazio poi a Goran Kuzminac con Hey, ci stai? Il cantautore italo-serbo conferma la sua sensibilità melodica con un brano fresco e immediato che trova sempre più spazio nelle radio italiane. Ancora con Edoardo Bennato e Sei come un jukebox, ironico, brillante e sempre originale. Edoardo Bennato racconta la realtà con il suo stile inconfondibile. E questi sono i 545 giri di questo agosto 1980. La vetrina di Milano vende musica è pronta. Entrate, date un'occhiata e scegliete la colonna sonora della vostra estate.
9: Muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, facci sentire un'altra musica, una nuova canzone.

0: muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti.
1: Milano vende musica.
2: Da un'idea di 70-80

Milano vende musica. I dischi più venduti in città in questo mese del 1980. Da un'idea di 7080.it. 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4.

0: 7080.it ha presentato Milano vende musica.
1: Milano vende musica.
2: Una produzione K-Vox.
0: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info.
3: Matt, tu mi adori?
4: Sì.
3: E allora lo vedi che la cosa è reciproca?
0: Questa è 7080.it.
5: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
6: Ma che sta facendo?
7: Sto smontando l'insegna, no?
6: Ma è mia!
7: Non più, il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
8: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
0: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video.
9: Questa è musica... Questa...

www.radioticino.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questa è 7080.

0: Hey Boomer!
1: Spiritoso sei, un po' greve, un po' pesantino, ma spiritoso.
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Non ho capito l'ultima parola.
0: Li leggi su 7080.it. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
3: Buongiorno, mi chiamo Nicola, classe 70, vi ascolto su 7080 in TV. Vorrei ascoltare You Belong to the City di Glenn Frey.

0: 7080.it 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao.
2: C'è possenza, capito? Capito, mi piace.
1: Sono della provincia di Milano e vi ascolto.

0: sul canale 37.
1: In che senso?
0: Del digitale terrestre. La programmate tra poco?
2: Sì.
0: O tra quanto, più o meno?
3: Cosa facciamo?
4: Non lo so, tu cosa puoi fare?
0: Grazie.
5: 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Questa è 7080.it.
1: Sì, deve essere un sistema meno rischioso per procurarsi qualcosa da mettere sotto i denti.
2: Oh oh, mi è sembrato di vedere un gatto.
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
3: Buonasera da Massimiliano di Roma. A 7080 ti ricordo. Vi ascolto da oggi pomeriggio, circa da un'oretta. Grazie per la bella musica degli anni 70 e 80. Grazie. Buona serata.

0: ascolto7080.it.
1: Sono le 10 e 56 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Ammazza, questo sì che è un posto.
4: Ma infatti te lo dicevo che era una questione di zona.
3: Oh,
4: e dai, oh, ammazza come i ragazzini.
0: Questa è 7080.it.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
5: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
6: Unico, non direi. Quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
5: Impossibile! L'abbiamo creato noi!
6: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
7: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
8: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it.
9: info@planetmedia.it.
8: Ogni giorno un nuovo ricordo. 7080.it. Solo musica anni 70 e 80 in alta qualità.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Ma tu sei pazzo!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Ti prego, no.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buongiorno dalla redazione. Le guerre sono tornate a gettare la loro ombra sui nostri giorni, lo scrive in occasione dell'anniversario della strage di Sant'Anna di Stazzema il presidente Mattarella. Fare memoria, oltre che atto di responsabilità, è atto di liberazione che si rinnova, scrive ancora il capo dello Stato. Donald Trump è tornato a parlare delle presidenziali negli Stati Uniti del 2028 dicendo che vorrebbe ricandidarsi, ma la legge è molto ferrea e sulla guerra con l'Iran ha rimarcato ancora che sono gli USA a controllare lo stretto di Hormuz. E la grande calda di quest'estate ha già battuto il record di durata rispetto ad altre ondate di calore, ma la quarta ondata potrebbe protrarsi fino al 17 agosto. Oggi 19, città da bollino rosso, allerta per temporali in 4 regioni. Non si ferma l'emergenza cenere lavica dell'Etna, con conseguenze pesanti per gli aeroporti in Sicilia. Come fa sapere la SAC, le attività di volo all'aeroporto Bellini sono sospese fino alle 18. Stop è finito invece allo scalo Pio La Torre. Il quarto giorno di disagi costa caro a migliaia di turisti in Sicilia che vedono cancellati i propri voli. Stasera il grande spettacolo dell'eclissi solare, un evento raro che dall'Italia sarà solo parziale, tranne che per le regioni del nord-ovest che potranno godere di uno spettacolo quasi completo. Nel nostro paese l'evento avverrà a partire dalle 19.30 circa. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Il nostro pensiero è plasmato dal dualismo, bianco e nero, luce e oscurità, il tuo mondo e il suo, ma è fatalmente sbagliato. Niente è completo senza una terza dimensione.
6: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione, è 7080.it. Generazione X, la selezione musicale per i nati dal 1965 al 1980. Questa è 7080.it.

0: 7080.it ha presentato Generazione X, la selezione musicale per i nati dal 1965 al 1980. Una produzione K-Vox. Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questo è 7080.it.
1: Allegria!
0: Questa è 7080.it.
2: Newslinet.it.
3: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
2: Newslinet.it.
3: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
4: Ma che sta facendo?
5: Sto smontando l'insegna, no?
4: Ma è mia!
5: Non più, il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
2: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
0: Le produzioni di 7080.it sono realizzate da speaker umani e certificate dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. Per informazioni www.ctv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce. Ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video.
6: Ascolto la musica da un paese della Brianza, da Carate Brianza. Mi metti su se puoi e Sylvester, You Make Me Feel, e mi ricorda l'infanzia, ecco, quando ero giovane.
7: A me mi viene da piangere a sentire queste cose.
0: Questa è 7080.it.
3: Quella che vedi all'orizzonte è Neverland, l'isola dove nessuno muore davvero. Tira i remi in barca, stai sbarcando sull'isola che non c'è, dove incontrerai i miti della tua gioventù. Perché questa è Neverland e tu sei su 7080.it.
8: Benvenuti a Neverland, un angolo nascosto tra cielo e mare dove le lancette si sono fermate. Ma la musica no. Il sole illumina la spiaggia con una luce piena e calda e ogni granello di sabbia sembra pronto a raccontare una storia in note. Cammino lentamente lungo la riva, accompagnato dal suono delle onde, quando davanti a me appare una presenza carismatica, con una voce che sembra arrivare direttamente dal cuore. È Wes. Qui a Neverland il suo ritmo è ancora vivo, coinvolgente, impossibile da ignorare. Alziamo il volume con Un corpo e un'anima.
3: A Neverland non ci sono palchi e tour, nessun flash e intervista. Le abitazioni sono semplici, tutte in riva al mare. La musica esiste ancora, ma non è una carriera. Questa è 7080.it e tu sei approdato a Neverland.

0: Riprendo la passeggiata e l'atmosfera si fa più leggera, quasi giocosa. Poco più avanti, seguendo un sentiero costeggiato da numerose palme, tra risate e aria frizzante, incontro Andrew Gold. Ha quell'energia semplice e contagiosa che ti fa sentire subito a casa, come una vecchia amicizia che non passa mai. È il momento di Thank You For Being A Friend.
1: Si dice che Neverland non si trovi su nessuna mappa, non ha coordinate, non ha confini. La puoi raggiungere solo quando il mondo smette di guardarti. Questa è 7080.it e tu sei approdato a Neverland.

0: Il pomeriggio si trasforma in sera e la brezza si fa più fresca. Sulla battigia, con uno stile inconfondibile e un groove elegante, incontro Cecil Womack. Qui ogni nota sembra accarezzare l'aria, creando un'atmosfera rilassata ma piena di ritmo. Lasciamoci trasportare da Teardrops.
1: Neverland è il luogo dove finiscono le canzoni quando smettono di essere classifiche e tornano a essere rifugio. È l'idea che chi ha dato tutto alla musica non muoia mai del tutto finché qualcuno ascolta. Questa è 70 80.it e tu sei sbarcato a Neverland.

0: La luna compare luminosa nel cielo, attorniata da infinite stelle. Neverland resta viva, tra musica e ricordi leggeri, pronta ad accoglierci ancora. Ci ritroviamo qui, alla prossima passeggiata su 7080.it.
1: È ora di tornare nel mondo reale. Sali sulla barca e saluta Neverland. Ma non preoccuparti, non è un addio, è piuttosto un arrivederci a domani su 7080.it con Neverland.
2: Neverland è un format depositato presso la Società Italiana degli Autori ed Editori. Testo e montaggio curati da Eleonora Lualdi, una produzione K-Vox per 7080.it.
3: Questa è 7080.it, solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.it.

0: Disco Splash, un tuffo tra i tormentoni estivi.
1: E sempre sotto l'ombrellone dell'estate del 1981, poi c'era lei, l'italiana, che faceva impazzire le radio. Maledetta primavera di Loretta Goggi, romantica, intensa, tutta da cantare, con il cuore a mille.

0: Quello che hai appena ascoltato era il disco Splash, al prossimo tuffo tra i tormentoni estivi. Hey Boomer!
1: Ma va a lavorare, coglione!
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Ma vaffanculo!

0: Io ascolto 7080.it. 7080.it.
1: Sono le 11:56.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Ma che so?
4: So in butini, vedi?
3: Pure io li metto così quando spiccia la cucina.
4: Sì, ma che cazzo c'entra la cucina? Agu, è una scultura questa, stiamo a Biennale, pure lei mette così.
0: Questa è 7080.it.
5: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
6: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo

0: Ti piace la nostra musica? Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Come? Va bene, ragioniere. Obbediamo.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Bentrovati dalla redazione. Le guerre sono tornate a gettare la loro ombra sui nostri giorni. Con queste parole il presidente Mattarella ha ricordato la strage di Sant'Anna di Stazzema in occasione dell'82esimo anniversario. Nell'eccidio furono uccise 560 persone, tra cui molti bambini. Istat rivede a rialzo le stime di inflazione a luglio dal 2,8% al 2,9% nei dati definitivi. Si riduce così il rallentamento dei prezzi rispetto a giugno, quando il tasso era al 3%. Sempre intervenuti sui rincari, lavoriamo rientro dalle ferie più leggero, dice la Premier Meloni al settimanale Chi. Interrogatorio di garanzia Rebibbia per Walter Lavitola, arrestato perché ritenuto mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. Non è escluso che l'ex editore possa avvalersi della facoltà di non rispondere. Un 21enne bulgaro è stato ucciso con colpi d'arma da fuoco a Cutro, in provincia di Crotone. A ucciderlo sarebbe stato un uomo del posto che ha sparato al giovane nel piano centro abitato. L'uomo identificato sarebbe ancora ricercato. Si torna in acqua a Parigi per la terza giornata degli europei di nuoto. Sara Curtis è qualificata in semifinale nei 50 dorso con miglior tempo, mentre Ceccone rinuncia ai 100 a farfalla. Nel pomeriggio le semifinali e soprattutto le finali con Pilato, D'Ambrosio, De Tullio e ancora Ceccone tra i possibili protagonisti per le medaglie. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Lastricato, vi siete accorti che atterriamo sempre su qualcosa di duro?
5: Non si lamenti, la prossima volta potrebbero essere spine.
0: Sogni il viaggio nel tempo? O viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta
6: The Disco Action.
0: Una produzione K-Vox. Numero 10.

0: scoperto tante cose, per esempio che se non sai usare TikTok sei boomer, se non sai usare i filtri di Instagram sei boomer, se guardi la televisione normale sei boomer.
1: E sei su Tinder?
0: Sei boomerissimo, vero? Dicendo, l'ha detto la Sabrina scuotendo la coccia, se sei su Tinder.
2: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
3: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
2: Newslinet.it.
3: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
4: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
5: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi. Metti 7080.
2: 7080.
5: Oppure
2: Hey Siri,
5: metti 7080.
2: Metti 7080.
5: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante.
6: Ciao, sono Alessandro da Comodetto, il Tato.
7: Sì, no, mo me lo segno proprio.
6: Sono sull'Arturo, direzione Tartaruga, senza chiavi.
8: Ma che lavoro facevi te prima che ti mandavano via di lì?
2: Questa è 7080.it.
9: The Disco Action.
10: 10 super hit disco lungo 10 anni.
11: Numero 5.

0: 7080.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato
1: The Disco Action,
0: una produzione K-Vox. Questa è 7080.it. 7080.it presenta 70x80. Ti ricordi? Una produzione K-Vox.
2: Benvenuti a 70x80, la rubrica di 7080.it che approfondisce i temi trattati sul portale. Sono con la giornalista Enzo Mauri che introduce l'argomento odierno.
3: Buongiorno, oggi vi parlo di un'eroina a cui siamo tutti affezionati. Anche ora che al suo posto c'è l'attrice Gal Gadot, abituati come siamo a identificare l'immagine di Wonder Woman con quella dell'ex Miss USA nel mondo, Linda Carter, è difficile immaginare che qualcun'altra la possa sostituire. Eppure pochi ricordano che Linda Carter non fu l'originaria Wonder Woman. All'epoca la ABC decise di far uscire un film per la TV che fungisse da pilota per una futura serie di telefilm su Wonder Woman. Il ruolo fu affidato alla bionda ex tennista Katie Lee Crosby, con un look estremamente distante da quello dei fumetti. Non è dato di sapere per quale motivo si decise di stravolgere un soggetto così ben collaudato, nato dalla penna di William Moulton Marston e reso famoso dalla casa editrice DC Comics.
4: Linda Carter è...
3: Nel film Morte per gli agenti speciali, diretto da Vincent McKivity, la protagonista Diana Prince, dotata di doppia identità, non indossava il costume dei fumetti e non possedeva poteri sovrumani. Sfoggiava inoltre una folta capigliatura bionda, esattamente all'opposto di quella nera del personaggio originale. Diana Prince nella pellicola era una super spia in stile James Bond all'inseguimento del cattivo di turno Abner Smith, l'attore Ricardo Montalban, reo d'aver trafugato dei libri scritti in codice contenenti importanti informazioni sugli agenti segreti statunitensi. La storia presentava inoltre una sola significativa scena d'azione. C'erano insomma tutti i presupposti per un flop, che infatti effettivamente avvenne nonostante la doppia trasmissione televisiva del marzo e successivo agosto 1974.
4: Vive da più di 2000 anni sull'isola Paradiso, nel triangolo del diavolo. È un'amazzone e si è guadagnata il privilegio di difendere l'umanità.
0: MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it.
3: A questo punto la produzione, ritenendo comunque valido il soggetto per una serie TV, decise di renderlo più aderente al personaggio dei fumetti. L'indubbio fascino di Linda Carter, la nuova protagonista del secondo film pilota The New Original Wonder Woman, uscito nel 1975, fece il resto. Il film era ambientato negli anni 40, durante la Seconda Guerra Mondiale, corrispondente alla cosiddetta Golden Age del fumetto, così come la prima stagione televisiva trasmessa dalla ABC tra il 1976 e il 77.
4: Il suo nome è
5: Wonder Woman.
4: Per la prima volta in Italia la serie completa di Wonder Woman, con la prima stagione inedita in lingua originale e sottotitolata in italiano.
3: In seguito, con il passaggio alla CBS, le successive due serie che conosciamo anche in Italia, dal titolo Le nuove avventure di Wonder Woman, trasmesse dal 1977 al 1979, furono ambientate negli anni 70.
4: In prima assoluta Wonder Woman, la serie completa, dal 17 agosto in esclusiva su Fox Red.
3: Nonostante l'evidente insuccesso, Katie Lee Crosby ha sempre affermato, forse per gelosia verso la rivale, che gli fu offerto anche il ruolo per la serie TV, anche se non ha mai chiarito perché alla fine le fu preferita Linda Carter.
2: Grazie ad Enzo Mauri per il tema odierno, appuntamento alla prossima puntata di 70x80.
0: Avete ascoltato 70x80, ti ricordi? Una produzione K-Vox. Puoi riascoltare questo programma nell'area podcast di 7080.it, sulla nostra app, su Spotify e sulle principali piattaforme audio. Questa è 7080.it. Disco Splash, un tuffo tra i tormentoni estivi.
6: E per chiudere la giornata di quest'estate, il 1981, sulla spiaggia tra baci rubate e graniti al limone, boom, Tender Love dei Soft Cell, un beat che spaccava, perfetto per l'ultimo lento sulle sdraio.

0: Quello che hai appena ascoltato era il disco Splash, al prossimo tuffo tra i tormentoni estivi.
1: Io ascolto 7080.it. 7080.it.
2: Sono le 12 e 57 minuti.
3: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
4: Dottore, dottore, mi aiuti, sa che io ho un figlio bruttissimo, dottore.
5: Ma si spoglia?
4: No, guardi, non mi sono spiegata, è proprio brutto brutto, capisce?
5: Ho capito, si spoglia.
4: No, non mi sono spiegata, è anche poco intelligente.
5: Le ho detto di spogliarsi.
4: Ma è brutto brutto, non si riesce a guardare.
5: Ma lei non si fa, si spoglia.
4: Ma perché?
5: Ne facciamo un altro, no?
1: Questa è 7080.it. Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
3: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
1: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 37 70 88 70 80.
6: Questa è musica. Questa.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Sarebbe a dire?
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Sì, no, non lo so, ok, mi sento solo diverso.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Bentrovati dalla redazione. Restano ancora sospese le attività di volo a Catania e Comiso per l'emergenza cenere lavica dell'Etna. Come reso noto, la SAC e voli all'aeroporto Bellini sono interrotti fino alle 18. L'emergenza lavica ha rovinato il piano vacanze di oltre 100.000 turisti. Cresce l'allarme nelle stalle italiane con caldo e siccità che bruciano pascoli e mais, mettendo a rischio l'approvvigionamento di fieno e cereali per gli animali. A lanciare l'allarme la Coldiretti. Intanto il grande caldo di questi giorni dovrebbe durare fino al 17 agosto, quando ci sarà una probabile perturbazione sull'Italia. La terra trema ancora, avvertita una scossa di terremoto di magnitudo 3.7 nelle province di Pisa, Lucca e Livorno. Riferisce un alert della regione toscana che sottolinea che sono in corso verifiche per eventuali danni. Le guerre sono tornate a gettare la loro ombra sui nostri giorni, lo dice il presidente Mattarella ricordando la strage di Sant'Anna di Stazzema in occasione dell'82esimo anniversario. Alla commemorazione presente il ministro Tajani, secondo il quale il governo lavora perché la pace sia di ispirazione per ogni politica. Mangiare e dormire fuori diventa sempre più caro in tempi di vacanze estive, lo dice l'Istat, che inserisce i servizi di ristorante e alloggio tra le principali divisioni di spesa, che registrano dinamiche di prezzo in accelerazione su base annua a luglio. Gli aumenti sono del 3-4% rispetto a un anno prima, quando la crescita era stata del 2,9%. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord è soleggiato al mattino, pomeriggio e sera con temporali su Alpi e Prealpi, impossibile locale sconfinamento alle alte pianure. Temperature in lieve calo, massime tra 34 e 37 gradi. Al centro in prevalenza soleggiato al mattino, nel pomeriggio qualche temporale di calore in Appennino anche forte. Temperature in aumento, massime tra 35 e 40 gradi. Al sud prevalgono condizioni di stabilità e tempo soleggiato, nel pomeriggio qualche temporale di calore lungo la dorsale appenninica, temperature stazionarie con massime tra 33 e 38 gradi.
5: Noi ti osserviamo.
6: Il mio compito è di far tornare il genere umano sulla Terra e riprendere il controllo del pianeta.
7: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.

0: Hey Boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Ma che lavoro facevi te prima che ti mandavano via di lì?
2: 7080.it presenta 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Conduce Roberto Lucchi.
3: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano, e oggi con noi c'è Massimo Di Saronno che ha stilato per noi la sua classifica, queste 10 canzoni tra gli anni 70 e gli anni 80. Direi di iniziare subito e al numero 10 ci sono i Mattia Bazzar con Stringimi, Patti Pravo con Per una bambola, al numero 9, al numero 8 ascoltiamo

0: esce nel giugno del 1989 questa canzone, il titolo è Fiore, lui è Biagio Antonacci. Oggi al numero 8, al numero 7 Gianni Togni con Giulia.
1: Diventa protagonista di 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Segnala a 7080.it le 10 canzoni italiane che hanno segnato la tua vita.
2: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

Svegliarsi un anno fa, questo è il titolo di questo album di Raff, Inevitabile follia la canzone che abbiamo ascoltato. È uscito il 16 maggio dell'88 questo 33. Al numero 5 diamo il benvenuto anche a Rossana Casale.

0: Vista la classifica che ci ha mandato Massimo di Saronno, abbiamo ascoltato la sua numero 5, Rossana Casale con Destino. Al numero 4, Antonello Venditti, Ci vorrebbe un amico, Mario Lavezzi con Dolcissima. E al numero 3,
1: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

0: Mario Lavezzi e la voce anche di Giulia Fasolino in questa canzone che si intitola Dolcissima. È la numero 3 in questa classifica di Massimo, al numero 2 Pino Daniele Anna Verrà e questa è la sua numero 1.
1: Segnala 7080.it 10 brani italiani tra il 1970 e il 1989 che hanno caratterizzato la tua vita e sarai protagonista di una puntata di 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.
2: E se mio figlio sapesse già parlare, mi direbbe tu come stai stasera?

0: questo brano siamo passati all'84 con Rosalino Cellamare, Ron, Gio Temerario. Questa è la canzone che Massimo Di Saronno ha scelto quindi di mettere in posizione numero uno nella sua classifica. Anche per oggi è tutto, vi aspetto con la prossima.
1: 7080.it ha presentato 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.
2: 37 70 88 70 80. Questa è 7080.it. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info.
3: Cinghiale, la grande marca della perfezione. Per dipingere, verniciare, tinteggiare, per il fai da te, c'è sempre un pennello marca Cinghiale che ti aiuta.
2: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
4: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
2: Newslinet.it.
4: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
5: MCL Avvocati Associati. Un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati. www.lexmcl.it.
2: Lexmcl.it. Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
6: Vogliamo andare?
2: 37 70 88 70 80.
7: Bene, andata. E tornate vincitori, giusto?
8: Ah, dimenticavo, da Genova, la squadra rosso-blu. Quella che piace di più.
9: Oh, io sono sempre stato uno sportivo.
2: Questa è 7080.it. 7080.it presenta
10: The Week's Compilation.
2: 10 over the top alla carte.
11: Nuovo giorno, nuovo appuntamento con i 10 over the top alla carte di 7080.it, la Week's Compilation, 12 agosto 1987. Anche oggi possiamo cominciare con i 10 singoli più forti di questa settimana. L'ultima posizione della nostra classifica è per Gloria Estefan. Oggi si comincia ballando. Rhythm is gonna get you.

Rhythm is Gonna Get You, Gloria Estefan ci fa ballare al 10° posto oggi, 12 agosto 1987, all'interno di Weeks Compilation. Numero 9 per Michael Jackson con I Just Can't Stop Loving You. L'ottava posizione è per i Fleetwood Mac, che ascoltiamo con Seven Wonders. The Weeks Compilation.

Seven Wonders, i Fleetwood Mac, ottavi oggi, 12 agosto 1987. Davanti a loro, al numero 7, i Jets con Cross My Broken Heart. Numero 6 per i T-Pau, che ascoltiamo con Heart and Soul.

0: Heart and Soul, la sesta posizione di oggi, 12 agosto 1987, è per i T-Pau. Davanti a loro, quinti, i Los Lobos con La Bamba, mentre il quarto posto è per Susan Vega con Luca. Numero 3 per George Michael, l'ex frontman degli Wham, che ascoltiamo oggi con I Want Your Sex.
1: Un successo via l'altro. Wix.

I Want Your Sex, George Michael, terzo oggi, 12 agosto 1987, all'interno di Wix Compilation. L'appuntamento coi 10 over the top à la carte che vede al numero 2 di U2 con I Still Haven't Found What I'm Looking For. Eccoci prontissimi allora a svelare la cima della nostra classifica di oggi, ma prima rivediamo tutte le posizioni dalla decima alla seconda. Rhythm's Gonna Get You con Gloria Estefan al numero 10, nono Michael Jackson I Just Can't Stop Loving You, Seven Wonders i Fleetwood Mac sono al numero 8, Jets settimi con Cross My Broken Heart, i T-Pau occupano il sesto posto con Heart and Soul, La Bamba e Los Lobos sono quinti, Susan Vega quarta con Luca, numero 3 per I Want Your Sex di George Michael, numero 2 di U2 I Still Haven't Found What I'm Looking For, e al primo posto oggi 12 agosto 1987 all'interno di Wix Compilation abbiamo

0: Who's That Girl? Questa era Madonna, prima nella Wix Compilation del 12 agosto 1987. Con questa canzone si chiude l'appuntamento odierno coi 10 Over the Top alla carte. La classifica di 7080.it torna domani alla stessa ora sulle stesse frequenze.
1: 7080.it e K-Vox hanno presentato
2: The Wix Compilation.
3: 10 Over the Top alla carte.
4: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. Questa è solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. 7080.it.

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: E questa è Top of the Pops, la classifica dei 5 brani più ascoltati nelle radio in questo mese del 1966. I 5 campioni selezionati sono Loving Spoonful, Summer in the City, Bobby Hebb, Sunny, Donovan, Sunshine Superman, Supremes, You Can Hurry Love, Rolling Stones, Lady Jane. E tra le 5 oggi ascoltiamo questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Hey Boomer!
3: Tu sei d'accordo, Kit?
4: Ci puoi giurare.
2: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
5: Sai che mi ha parlato tanto di te? Nessuno.

0: Io ascolto 7080.it. 7080.it.
1: Sono le 14.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Signorina, se me lo tira giù, vince 83 milioni.
0: Questa è 7080.it.
4: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
5: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
6: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video.
7: Audio-video.
6: Ogni giorno un nuovo ricordo.
7: Un nuovo ricordo.
6: 7080.it.
8: Recklessly, you lost that love, baby. Recklessly, you lost that love.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Lo dico una volta e basta.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Va a morire ammazzato te, tua madre e tutta la razza sua.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Bentrovati dalla redazione. La Danimarca è pronta a rafforzare i controlli alle frontiere e anche a chiuderle nel caso di una nuova ondata migratoria attraverso l'Europa. L'ha detto la premier danese Mette Frederiksen intervenendo oggi al Parlamento di Copenaghen. Una politica migratoria rigorosa è fondamentale per l'Europa, ha affermato Frederiksen. Attentato a Ranucci nel carcere di Rebibbia. L'interrogatorio di garanzia di Walter Lavito l'ha arrestato con l'accusa di essere il mandante dell'attentato al giornalista Rai. L'avvocato dell'indagato, Sergio Cola, entrando in carcere, si è limitato a dire che il suo assistito non ha ancora deciso se si avvarrà della facoltà di non rispondere. Restano ancora sospese le attività di volo a Catania mentre riapre Comiso dopo l'emergenza cenere lavica dell'Etna. I voli al Bellini sono interrotti fino alle 18. L'emergenza ha rovinato il piano vacanze di oltre 100.000 turisti. La GIP del Tribunale di Ivrea ha convalidato l'arresto e disposto ai domiciliari per Giuseppe Campagna, l'automobilista 73enne, indagato per tentato omicidio dopo aver investito, dopo una lite, un gruppo di ciclisti a Lanzo Torinese. Accolta la richiesta della procura che già lo aveva posto ai domiciliari subito dopo i fatti. Calcio all'Inter, offerto 30 milioni al Tottenham per l'esterno destro inglese Spence, ma il club londinese chiede 35 milioni di più bonus. I contratti proseguiranno nelle prossime ore, c'è fiducia però di arrivare alla chiusura. È tutto, al prossimo appuntamento.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: La gravità. Per mandare un messaggio.
5: Affermativo.
4: La gravità. Traversare le dimensioni. Compreso il tempo.
5: Apparentemente.
6: Sogni il viaggio nel tempo? O viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta Discontinuity. Funk, disco, groove by 7080.it.

0: Avete ascoltato Discontinuity, funk, disco, groove by 7080.it. Hey Boomer!
1: Anche no, dai!
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: Vabbè, se lo dici tu.

0: Allegria!
1: Questa è 7080.it.
2: Ma dov'è finito il gelato?
3: È sparito insieme ai clienti a nome della mia gelateria.
2: Come sarebbe a dire?
3: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
4: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
5: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
6: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it.
7: info@planetmedia.it. Ciao, sono Antonella da Booster Seats. Volevo ascoltare Mi Commisso I World You. E questa canzone mi ricorda tanto la mia gioventù. Grazie.
6: Questa è 7080.it. Patrizia Cavallin presenta
8: The New Wave Collection. New Wave Collection. The 80s New Wave Best of Selected by 7080.it.
9: Una produzione K-Vox.
10: New Wave Collection, nuovo appuntamento oggi con Morrissey, i suoi Smiths e There is a Light That Never Goes Out, gli Spandau Ballet con Round and Round, gli Specials con A Message to You Rudy, tra le canzoni anche gli Stranglers con Always the Sun, Style Council di Paul Weller con Long Hot Summer e Tears for Fears di Pay Shelter.

0: Mattia Cavallin ha presentato
1: The New Wave Collection. New Wave
0: Collection. The 80s New Wave Best of Selected by 7080.it.
2: Una produzione K-Vox.
3: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. 7080.it presenta Top of the Pops.
2: I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
4: Siete su Top of the Pops, la classifica dei 5 pezzi più ballati nei club e trasmessi dalle radio in questo momento del 1985. Le 5 hit sono Tears for Fears, Shout, Huey Lewis and the News, The Power of Love, Aretha Franklin, Freeway of Love, Tina Turner,

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Hey Boomer!
3: Di che si tratta?
2: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
3: Andata!

0: ascolto7080.it.
1: Sono le 14 e 57 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Cioè, quando la mattina ci svegliamo, no? Cioè, lui, il maestro, non mi disse: adesso prosegui, vai sempre dritto, no? In fondo a questo sentiero, perché troverai un grandissimo casale bianco, no? Con una grandissima piscina, dove un sacco di ragazzi di tutto il mondo, no? Stanno formando una grandissima comunità, no? E là veramente incontrai ragazzi un sacco simpatici. C'erano un sacco di cileni, rhodesiani, tedeschi, inglesi.
4: Pure io ci stavo.
0: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
5: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
0: Newslinet.it.
5: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it.
0: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80.

0: 7080.it è la radio dei tuoi vent'anni. Dei tuoi vent'anni.
1: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Restano ancora sospese le attività di volo a Catania e Comiso per l'emergenza cenere lavica dell'Etna. Come ha reso noto la SAC, la società che gestisce i due scali siciliani, nella giornata di oggi i voli all'aeroporto internazionale Vincenzo Bellini sono interrotti fino alle 18, mentre lo scalo Pio La Torre di Comiso, chiuso fino alle 10 di questa mattina, è tornato pienamente operativo. È uscito di casa da solo ed è stato ritrovato a girovagare spaesato nel centro del paese. E quanto accaduto nel comune di San Benedetto Po', in provincia di Mantova, ad un bimbo di 4 anni, salvato dopo una segnalazione dalle autorità locali e riconsegnato alla famiglia. Questa vicenda segue quella simile avvenuta nel catanese nei giorni scorsi, protagonista questa volta un piccolo di 3 anni. In occasione dell'anniversario della strage di Sant'Anna di Stazzema, avvenuto la mattina del 12 agosto del 1944, in cui persero la vita 560 persone, in gran parte donne, anziani e bambini, il presidente della Repubblica Mattarella ha scritto un messaggio in ricordo della strage. La volontà di dominio si riaffaccia con ombre di guerra anche inedite. Bisogna respingere violenza, odio e disprezzo per il pluralismo e l'identità delle persone. Siamo allo sport, il nuoto, buona mattinata per l'Italia, agli europei di Parigi. Sara Curtis si qualifica alle semifinali dei 50 d'orso con il miglior tempo. Finale conquistata dalla 4% stile libero donne, da Giada Alzette e Anna Pirovano nei 400 misti. Nel pomeriggio le semifinali e soprattutto le finali con Pilato, D'Ambrosio, De Tullio e ancora Ceccon tra i possibili protagonisti per le medaglie. Ed è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
3: E ora un po' di storia contemporanea. Questi sono gli anni 90.
4: Tutta qui la caratteristica degli anni 90.
3: Sì.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. La Frappi e 7080.it presentano Italo Disco. Italo Disco. Perché Italians do it better.

0: Italians80.it hanno presentato Italo Disco. Italo Disco. Perché Italians do it better.
1: Peter, sbrigati, siamo già a cena.
0: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it. Società Italiana per la tutela della voce. Ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video. Per informazioni, info@ctv.info.
2: Stupefacente! Don't go, bellissima! Dovreste aver capito bene o male che genere di musica mi piace.
3: Sì, no, mo me la segno proprio. C'è una cosa... Non vi preoccupate.
0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
4: Gli uomini, per essere liberi, è necessario prima di tutto che siano liberati dall'incubo del bisogno.

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. È 7080.it. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Sono Diego, ho sentito questa canzone ma non so chi la canta.

0: Alex.
1: Metti 70-80. 37, 70, 88, 70, 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
2: Ciao amici di 7080.it. Un salutone da Maurizio.
3: E da? Giusy.
4: Chi ha parlato? Chi cazzo ha parlato?
2: Giusy, che è un DJ di Radio Liberty di Castelvetrano, importata a Cusano Milanino.
4: Cosa? Che cosa hai detto?
2: E salutiamo tutti gli ascoltatori di 7080.it e chiediamo Stay On Me
3: degli Ha-Ha.
2: Com'è?
3: Ha-Ha.
2: Ha-Ha. Ciao.

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Padre, aspetta! Costui non è un ladro, ma venga a conquistar la mia maniglia fatale! Non opporti a una cotal fortuna!
2: Cosa? Ma non è possibile!
3: Ho mai sentito un padre gridar tanto irato!
2: Irato a me, ma figurati! Prenditela, portatela via! Anzi, forse è meglio che sia lei a portarti! E tanti auguri!
3: Svicolo, compiuta la poetica missione, tutto a dritta!
0: 7080.it, ogni giorno un nuovo ricordo, non perderlo! 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it, viaggia nel tempo con noi.
4: Ciao, sono Leonardo da Montecassiano, provincia di Macerata. Piacerebbe molto ascoltare la canzone Moving On dei 900. Ciao, siete grandissimi, siete fortissimi.
5: Signore, ci provo, signore!

0: su Google. Scrivi solo 7080. 7080. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Che numero avete sul canale?
2: Ehi, ma è del mestiere, no?

0: Hey Boomer!
1: Veramente?
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Però fingete bene, lo sai.
0: Disco Splash, un tuffo tra i tormentoni estivi.
2: Rieccoci sulle onde della colonna sonora dei tuoi ricordi al tramonto. Oggi rispolveriamo tre grandi hit che facevano vibrare il jukebox tra sabbia, amori estivi e graniti al limone. Dalle spiagge del Kenya alla riviera romagnola, questa ballata esotica ci faceva sognare sotto il cielo stellato.

Quello che hai appena ascoltato era il disco Splash. Al prossimo tuffo tra i tormentoni estivi. Gli altri suonano successi, noi. Suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questo è 7080.it.

0: Io ascolto 7080.it. 7080.it.
1: Sono le 15 e 59 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.

0: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
1: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
0: Newslinet.it.
1: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
2: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
3: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi Metti 7080,
4: 7080.
3: Oppure
4: Ehi Siri,
3: Metti 7080,
4: Metti 7080.
3: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. 7080.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Devo proprio.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Oh, che vuol dire che non ti piace? Magari ti piace.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. La Danimarca è pronta a rafforzare i controlli alle frontiere e in ultima istanza anche a chiuderle completamente nel caso di una nuova ondata migratoria attraverso l'Europa. L'ha detto la premier danese Frederiksen intervenendo oggi al Parlamento di Copenaghen nel corso del dibattito urgente convocato sulla crisi migratoria e sulla situazione a Ceuta. Un 22enne di nazionalità bulgara è stato ucciso con colpi d'arma da fuoco a Cutro, nel Crotonese. Ad ucciderlo un 28enne del posto che si è presentato nella sua casa in centro e gli ha sparato quando aperto. Il movente sarebbe sentimentale. Tram derailleggiato a Milano che causò 2 vittime. Per i medici della difesa, l'autista svenne, per cui non ha responsabilità, così come l'ATM, l'azienda dei trasporti. E quanto emerge dalla relazione medico-legale svolta dai consulenti della difesa del tranviere, indagato di disastro ferroviario, omicidio e lesioni colpose. Cresce la preoccupazione nella Biellese, dove da 9 giorni è attivo un incendio sul Monte Barone. Le fiamme si stanno propagando verso valle e il rifugio Monte Barone è stato circondato dalle fiamme. La struttura potrebbe essere stata intaccata. 1000 ettari di bosco interessati. L'appuntamento è di quelli davvero storici. L'Europa vivrà un'eclissi solare straordinaria e l'Italia, pur non essendo nella fascia in cui la copertura del disco solare sarà totale, ne godrà una versione parziale ma significativa e altamente spettacolare, con un oscuramento che nelle regioni di nord-ovest sfiorerà il 95%. Nel nostro paese lo spettacolo avverrà con il sole già prossimo al tramonto a partire dalle 19:30 circa e a seconda della posizione il massimo della copertura potrebbe avvenire persino dopo il tramonto. Ed è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Sogno, la nostra mente lo fa di continuo, senza interruzione. Noi creiamo e percepiamo il nostro mondo simultaneamente. E la nostra mente lo fa così bene che neanche ce ne accorgiamo. Questo ci consente di inserirci nel mezzo di quel processo.
5: E come?
4: Assumendo la parte della creazione, ed è qui che ho bisogno di te. Tu crei il mondo del sogno.
6: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
0: 7080.it presenta Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre. Una produzione K-Vox.
7: Numero 5.

Avete ascoltato Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre. Una produzione K-Vox. 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi. Suoniamo classici. Questa è 7080.it. Su

0: in spiaggia alle 8:15. Alle 9 ero sudato freddo, dicevo: mamma, ma devo fare il bagno! Ti ho detto di no, bastardo, te e tuo padre!
1: Mio padre non c'entrava niente, stava leggendo la gazzetta, là da solo.
0: 3 ore dal bombolone! Hai voluto il bombolone! 3 ore dal bombolone! Vai sotto l'ombrellone!
1: Io sotto l'ombrellone da solo, tutti i miei amici erano in acqua già da 20 minuti.
0: Non posso venire! Non vuole la mia mamma, ho mangiato il bombolone di merda che...
2: Questa è 7080.it.
3: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG, in 100 giorni, creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG, tecnologia su misura in soli 100 giorni.
4: 22HBG.
5: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
6: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
7: 37 70 88 70 80.
8: Ciao, sono Renato da Milano, vi seguo regolarmente e la canzone dei Santo California, Tornerò, mi ricorda i miei 20 anni. Grazie a voi, ciao.
6: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
9: La vita è un menù da somministrarsi poco per volta.

0: Patrizia Cavallin presenta Il numero perfetto, un artista in tre brani.
1: Nell'appuntamento con Il numero perfetto di oggi parliamo di un gruppo rock formatosi a Crawley in Inghilterra. La band è nata

Boys nel maggio 1979. A causa dell'inesperienza del gruppo in studio, Perry e l'ingegnere del suono Mick Hages prendono però il controllo della registrazione del disco. È stata la casa discografica infatti a decidere quali canzoni inserire nell'album e addirittura l'ordine di esecuzione, così come la copertina, senza il consenso di Robert Smith. Per tutti gli album dei Cure successivi, Robert Smith si è assicurato di avere il completo controllo creativo sul prodotto finale prima che venisse messo in vendita. Nel 1980 i Cure pubblicano Boys Don't Cry, disco nel quale troviamo diverse tracce del loro album di debutto. Il disco infatti viene pubblicato per aumentare la visibilità dei Cure al di fuori del Regno Unito. Dal disco viene estratto il singolo appunto Boys Don't Cry, scritto dai membri della band Michael Dempsey, Robert Smith e Lawrence Tolhurst. Il testo racconta la storia di un uomo che ha rinunciato a cercare di riconquistare l'amore perduto e cerca di mascherare il suo vero stato emotivo. Ascoltiamo quindi Cure, questa è Boys Don't Cry.

0: Network con Boys Don't Cry e nel 1980 viene pubblicato 70 Seconds, secondo album in studio del gruppo rock inglese. Robert Smith ha scritto i testi e la musica per la maggior parte del disco a casa dei suoi genitori, su un organo Hammond con registratore incorporato. 70 Seconds è stato considerato uno dei primi esempi di gothic rock, ma viene catalogato anche come new wave o post-punk. A causa di restrizioni di bilancio, 70 Seconds è stato registrato e mixato in 7 giorni, con un budget compreso tra 2.000 e 3.000 sterline, il che ha portato la band a lavorare 16 o 17 ore al giorno per completare il disco. Dall'album viene estratto il singolo A Forest, il primo a finire nella top 40 delle classifiche inglesi. Rob Smith ha dato diverse spiegazioni riguardo al testo del brano. Ha spiegato infatti che il testo era basato su un sogno che aveva fatto da bambino, in cui era perso nei boschi senza riuscire a scappare, ma in seguito lo ha negato e ha affermato: parla solo di una foresta. Ascoltiamo quindi A Forest, loro sono i Cure.
1: Il numero perfetto, tre pezzi selezionati da 7080.it che raccontano la

I Cure con A Forest, e ci spostiamo ora nel 1989, quando i Cure pubblicano il loro ottavo album in studio, Disintegration, che diviene l'album con il più alto piazzamento in classifica della band. Nonostante sia il disco più famoso dei Cure, Disintegration è stato parecchio influenzato dall'uso di droghe da parte di Robert Smith e dall'alcolismo di Lawrence Tollers, che una volta concluse le registrazioni è stato licenziato. Dal disco viene estratto il singolo Lullaby, il cui significato è stato oggetto di diverse speculazioni da parte dei fans. Il cantante Robert Smith ha offerto molteplici spiegazioni su queste speculazioni.

0: Robert Smith e Cure nell'appuntamento di oggi con il numero perfetto. Un'altra band, un altro artista vi aspettano domani con altre tre canzoni.
1: Patrizia Cavallin ha presentato Il numero perfetto, un artista in tre brani. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. Hey Boomer!
2: Come non ce la fai? Non hai un bel niente, buffone!
1: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Parli in questo modo di fronte a mio figlio, fanculo, te e la tua famiglia!

0: Hey Boomer!
1: Così mi uccidi, amico.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: Oh, che vuol dire che non ti piace? Magari ti piace.
0: 7080.it presenta Top of the Pops. I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
3: Eccoci su Top of the Pops, la chart dei 5 migliori brani in circolazione nei club e diffusi dalle radio in questo mese del 1983. Le 5 super hit sono Michael Sambello, Maniac, Taco, Putting on the Ritz, Michael Jackson, Human Nature, Man Without Hats, The Safety Dance, Spandau Ballet, True. Noi oggi ascoltiamo questo.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Io ascolto 7080.it.
3: Sono le 16 e 58 minuti.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Ma cos'è? Questi, perché non vanno avanti? Muoversi, muoversi! Tartarughe, dai, muoversi! Muoversi! Senti, glielo facciamo lo scherzo del fazzoletto, eh? Su, fai finta di essere svenuto, su, appoggia la testolina così. Oh, per finta, mica per vero. Anzi, datti una grattatina così per scaramanzia.
0: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
4: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it.
0: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
6: Vogliamo andare?
0: 37 70 88 70 80.
7: Bene, andate. E tornate vincitori,
0: giusto? 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi. Suoniamo classici. Questa è 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Attento a come ti muovi.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Tu stai prendendo un granchio bello e buono.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. La Danimarca è pronta a rafforzare i controlli alle frontiere e in ultima istanza anche a chiuderle completamente nel caso di una nuova ondata migratoria attraverso l'Europa. Da Berlino monito all'Italia, siamo sorpresi dall'agitazione, le espulsioni dei migranti si faranno. Eravamo d'accordo sul destino dei dublinanti dopo l'entrata in vigore del patto, afferma la portavoce del Ministero dell'Interno. Medio Oriente, non mi fido dell'Iran e siamo noi a controllare lo stretto di Hormuz, non loro, lo ha affermato il presidente degli Stati Uniti Trump parlando con i giornalisti. Intanto a Gaza i limiti che le autorità israeliane continuano a imporre sull'ingresso di olio motore e pezzi di ricambio mettono a rischio la vita di migliaia di persone, secondo Medici Senza Frontiere. La GIP della Tribunale di Ivrea ha convalidato l'arresto e disposto la misura cautelare dei domiciliari per Giuseppe Campagna, automobilista 73enne di Cuassolo Torinese, indagato per tentato omicidio dopo aver investito l'8 agosto un gruppo di ciclisti a Lanzo Torinese, ferendone 4. Accolta dunque la richiesta della procura, che già lo aveva posto ai domiciliari subito dopo i fatti. Investire SGR, la società proprietaria dell'edificio sede di Spintime a Roma, darà un contributo di 500.000 euro al comune per aiutarlo a risolvere l'emergenza abitativa degli ex occupanti rimasti senza casa dopo l'incendio che ha colpito lo stabile il 29 luglio. Dall'8 all'11 agosto, per l'eruzione dell'Etna, sono saltate all'aeroporto di Catania, tra mancati arrivi e partenze e cancellazioni, circa 700 voli. I voli riprogrammati in altri scali sono oltre 250. Lo stop dei voli deciso questa mattina è stato intanto prolungato fino a domani alle 16. Ed è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: C'è un modo per distruggere questo mondo. È necessario impedire che nel mondo di origine venga inventato il viaggio attraverso lo spazio e il tempo.
6: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
0: Easy Rider. 7080.it ti libera la mente col meglio del soft rock. 20 minuti di libertà assoluta. Easy Rider.

0: 7080.it ha presentato Easy Rider, 20 minuti di libertà assoluta. Una produzione K-Vox.
1: Senti una cosa, una volta per tutte, voglio sapere perché mi segui! Perché mi vieni dietro? Cosa vuoi da me? Perché quella faccia, questo vestito? Cosa fai con questa roba dietro? Non so.
2: Questa è intanto una cosa che per comodità noi potremmo chiamare copertone.
1: Prego?
2: Questa è una cosa che, guardi, io ho un appuntamento con un avvocato di Torino.
1: Con un avvocato di Torino? E perché?
2: Perché questa è una persona che...
1: cosa?
2: Quando ha quattro di queste cose le mette insieme e poi gli fa tutto intorno con degli accessori, no?
1: E cosa fa, scusi?
2: Vende le automobili.
0: Questa è 7080.it.
3: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
4: Unico non direi, quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
3: Impossibile, l'abbiamo creato noi.
4: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
5: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
6: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
7: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video.
8: Audio-video. Ciao Radio 7080, sono Miriam e chiamo dalla provincia di Brescia. Io è da qualche giorno che vi ho scoperto per puro caso, ma devo dire che non siete più andati via dalla televisione e l'applicazione è finita sul mio telefono. Veramente musica bellissima che ti riporta indietro del tempo e ci fa sentire dei boomer come lo spot che mandate ogni tanto. Difatti c'è mia figlia, ogni tanto quando lo sente ride per la faccenda dei boomer.
9: Dai, bella zio, cominciamo?
8: Niente, vi faccio tanti complimenti e di nuovo avanti tutta, buona giornata, ciao.
10: Ricordati, I believe, you believe. Sì, allora fuori dal cazzo che dobbiamo lavorare.
0: Questa è 7080.it. 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it.

0: la nostra musica.
1: Oh nonno, sei calmeno, su che ti sale la pressione, dai.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Ci manca pure la marcia dei pensionati, ho capito, eh?

0: 7080.it e K-Box hanno presentato
1: We Mix Again,
2: la Classics Disco Collection firmata da Roberto Lucchi. Hey Boomer!
3: Uè Maranza!
2: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
4: Che figata!
2: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
5: Top of the Pops, la classifica dei 5 brani più ballati nei locali e trasmessi dalle radio in questo mese del 1975. Le 5 hits di questo mese sono Wings, Live and Let Die, Marvin Gaye, Let's Get It On, Isley Brothers, Dead Lady, Diana Ross, Touch Me in the Morning, Stories, Brother Louie. Noi oggi ascoltiamo questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Io ascolto 7080.it.
3: Sono le 17:59.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Lei è una donna ammirata. Usa il nuovo Perla. Il nuovo Perla Cavitaminico dona ai capelli morbidezza rendendoli perlucenti. Il nuovo Perla Cavitaminico è purissimo, per questo è così trasparente. E in più penetra nei capelli.
6: Questa è 7080.it.
7: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
8: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

I contenuti di 7080.it sono certificati come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. info@ctv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce. L'ente di tutela delle voci umane dalla clonazione non autorizzata di sistemi di intelligenza artificiale. 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classici.

0: Ti piace la nostra musica? Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
2: Bentrovati dalla redazione e da Nadia Sessa. Resta delicata la situazione nello stretto di Hormuz nonostante il presidente americano Trump continui a ribadire: abbiamo noi il controllo totale. Secondo il segretario d'energia americano Wright, attraverso lo stretto transitano ora quasi 9 milioni di barili al giorno. Intanto Teheran fa sapere: non ci sono stati negoziati tra Iran e Stati Uniti sull'estensione della cessate e il fuoco. Il presidente colombiano Abelardo de la Espreia ha proclamato 3 giorni di lutto nazionale per le vittime del terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito il paese. Oltre 300 i morti, ma ci sono migliaia di dispersi. Tra le vittime anche Juan Alberto Barrios, un famoso ex giocatore della nazionale colombiana di pallacanestro. Picchiato a sangue per un ingresso in discoteca è la dinamica accertata dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza che hanno inchiodato Domenico Orsino, 22 anni, e il fratello Umberto, di 24. I due sono accusati di omicidio aggravato per quanto accaduto al bodyguard Antonio Perrotta, 34 anni, che lavorava in una discoteca di San Gineto nei pressi di Cosenza. Trama deragliato a Milano che causò 2 vittime. Per i medici della difesa l'autista svenne, per cui non ha responsabilità, così come l'ATM, l'azienda dei trasporti. E quanto emerso dalla relazione medico-legale svolta dai consulenti della difesa del tranviere indagato per disastro ferroviario, omicidio e lesioni colpose. Calciomercato: Spence è pronto a diventare un nuovo giocatore dell'Inter, e fatta per l'arrivo dell'esterno inglese dalla Tottenham per 30 milioni più 5 di bonus e il 10% sulla futura rivendita. Decisivi gli ultimi contatti avvenuti nelle scorse ore per trovare l'intesa definitiva tra i due club. Ed è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord soleggiato al mattino, dal pomeriggio qualche temporale in sviluppo su Alpi e Prealpi, specie sui settori centro-occidentali. Temperature stazionarie massime tra 34 e 37 gradi. Al centro in prevalenza soleggiato al mattino, nel pomeriggio qualche addensamento sull'Appennino. Temperature stabili massime tra 35 e 39 gradi. Al sud prevalgono condizioni tempo soleggiato. Nel pomeriggio qualche temporale di calore lungo l'Appennino, in locale sconfinamento alla costa tirrenica. Temperature stabili con massime tra 33 e 38 gradi.
4: L'aria, torniamo da voi, chiudo le porta. Andiamo, sbrigate!
5: C'era quello sotto la grande pietra?
6: Sì. Mio padre lo trovò nel 1928. È fatto di un minerale che non si trova sulla Terra.
7: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. Questa è 7080.it. 7080.it presenta Il numero perfetto.
8: Il numero perfetto.
7: Un artista in 3 brani. Conduce Roberto Lucchi.
9: Nel numero perfetto un artista in 3 brani raccontiamo, curiosiamo sempre un po' nella discografia di cantanti, gruppi, cantautori italiani. Oggi lo facciamo con Paolo Conte. Siamo pronti ad ascoltare 3 delle sue canzoni e a raccontare un po' della sua carriera discografica. 1974 esce il suo primo album, 1975 il secondo. La curiosità è che sia il primo e il secondo portano come nome il suo, quindi Paolo Conte. E io proprio dal secondo, quindi dal 1975, che voglio partire ed ascoltare questo pezzo. Il titolo è Genova per noi.
0: 7080.it, il numero perfetto. 3 pezzi selezionati da 7080.it che raccontano l'artista che li ha creati.
10: Ma quella faccia

faccia un po' così, quell'espressione un po' così che abbiamo noi mentre guardiamo Genova, come ogni volta l'annusiamo, circospetti ci muoviamo, un po' randaggi ci sentiamo noi. Macaia, scimmia di luce, di follia,

Siamo partiti quindi oggi con questa canzone di Paolo Conte, Genova per noi, e andiamo avanti perché ci fermiamo al 1979 e esce il suo terzo album. Viene registrato tra il mese di marzo e quello di aprile e noi siamo pronti ad ascoltare questa traccia, la seconda del lato A.

0: Stiamo raccontando un po' della storia discografica di Paolo Conte, stiamo ascoltando alcune delle sue canzoni, dei suoi successi. Questa è Bartali 1979, ma era già stata incisa nel 1978 anche da Bruno Lauzi nell'album Alla Grande, ovviamente dedicata al grande campione di ciclismo Bartali.
1: 7080.it, il numero perfetto, un artista italiano raccontato dai suoi tre capolavori su 7080.

0: Siamo alla fine del numero perfetto, un artista in tre brani, e ci siamo arrivati con la canzone forse più popolare, più conosciuta e di grande successo di Paolo Conte, Via con me, contenuta anche nel suo quarto album del 1981. Per oggi è tutto, vi aspetto per il prossimo appuntamento.
1: 7080.it ha presentato Il numero perfetto.
2: Il numero perfetto.
1: Un artista in tre brani. Ha condotto Roberto Lucchi. 7080.it. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Hey Boomer!
3: La Madonna!
1: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
4: Le spiacerebbe ripetere, scusi?
1: Li leggi su 7080.it.

0: Alle 21 per la serie L'Ispettore Derrick andrà in onda il telefilm L'Eredità.
1: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
2: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
1: Newslinet.it.
2: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
3: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
1: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 70 80.
4: Buongiorno, sono Davide, sono un napoletano trapiantato in Abruzzo. È un ricordo di quando 14enne mi trovavo sul Lido, lì a Scauri. Era un periodo veramente molto bello.
1: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
5: Tutti pensano a cambiare il mondo, ma nessuno pensa a cambiare se stesso.

0: Resta con noi, resta con noi. A breve, le altre posizioni della Hit Parade di 7080.it. 7080.it.
1: A tutto fuoco.
0: Io ascolto 7080.it. 7080.it.
2: Sono le 19 ed un minuto.
3: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
4: Dal diario di Frate Notizia. Oggi fu il giorno di letizia per lo convento e per i frati tutti.
0: Questa è 7080.it.
3: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
5: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
6: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it. 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it.

0: ci ascolti in DAB.
1: Sì, sì, certo, signore.
0: Guardaci anche dal televisore cercando 7080.it sul canale 351.
2: Non ho capito l'ultima parola.
0: 351.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
4: 7080 News.
5: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Nel corso dell'interrogatorio di garanzia durato oltre 5 ore, Walter Lavitolo ha ammesso di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci, così come ipotizzato dalla Procura di Roma. Lo avrebbe fatto per tutelare l'incolumità di Ranucci, che era oggetto di parecchi pericolosi tentativi di aggressione, e fargli innalzare la scorta, ha affermato l'avvocato Sergio Cola, difensore di Lavitolo. Medio Oriente, resta delicata la situazione nello stretto di Hormuz, nonostante il presidente americano Trump continui a ribadire: abbiamo noi il controllo totale. Nel frattempo è in ripresa la circolazione dei barili di petrolio. Secondo il segretario all'energia americano Wright, attraverso lo stretto transitano ora quasi 9 milioni di barili al giorno. Intanto Teheran fa sapere: non ci sono stati negoziati tra Iran e Stati Uniti sull'estensione del cessate il fuoco. Missili antinave, droni aerei a propulsione a reazione e droni navali ucraini hanno colpito la base russa di Novorossiysk sul Mar Nero. Operazione unica, ha detto il presidente Zelensky, contro l'ultima grande roccaforte della flotta russa nel Mar Nero. Mosca riferisce invece di 2 morti, tra cui un bimbo di 8 anni e 12 feriti negli attacchi che hanno interessato diverse località della regione di Krasnodar. Dall'8 all'11 agosto, per l'eruzione dell'Etna, sono saltati all'aeroporto di Catania, tra mancati arrivi e partenze e cancellazioni, circa 700 voli. Quelli riprogrammati in altri scali sono oltre 250. Lo stop dei voli deciso questa mattina è stato prolungato fino a domani alle 16. Intanto, un'avaria elettrica alla torre di controllo sta bloccando l'aeroporto di Barcellona e il Prat. Ed è tutto. A più tardi.
4: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
6: Non ero più nel XX secolo. Cosa starà pensando Frank?
7: Claire!
6: Penserà che io sia stata rapita. Oppure che sia morta. O peggio ancora, penserà che io l'abbia lasciato per un altro uomo.
8: Sogni il viaggio nel tempo? O viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
4: The Hit Parade.
9: I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox. Numero 5.

0: Kvalitybox.it, una produzione K-Box.
1: Fa molto peggio per il topolino, non credi? Questo formaggio basterà per 3 mesi al massimo. Che cosa farai quando sarà finito? Ma tu sei un furbacchione. Quando il formaggio sarà finito, ti troverai certamente qualche altra cosa da mangiare.
2: Ciao Pippi.
0: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
3: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
0: Newslinet.it.
3: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
4: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
5: Se usi la tua voce per professione, proteggila.
6: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
5: Società Italiana per la Tutela della Voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info.

0: 70.it. 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Buongiorno, sono qui con un mio amico ex DJ e mi chiede di sentire Good Time.

0: pezzi degli anni 70 e 80? Volete interagire con 7080.it? Mandateci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Esaudiremo le vostre richieste. Un bacio e a presto!
1: Potremmo anche divagare su un Illusion degli Imagination. Se me ne mettete una delle due, ha detto che una barista mi viene assieme. Yeah. It's just

0: Metti 70-80, 37-70-88-70-80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao, sono Maria Laura e vi mando il vocale da Campofranco, provincia di Caltanissetta. Vi sto guardando dalla mia TV e mi piacerebbe tanto ascoltare Sotto il segno dei pesci di Antonello Venditti, perché mi fa pensare alla mia

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Noi che il massimo della fantascienza erano i film americani con gli insetti giganti che invadevano il mondo.

0: Questa è 7080.it. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Sì, ciao, sono il Vinci e niente, volevo farvi i complimenti per il programma radio e la musica che mandate in onda.
2: Grazie!

0: ascolto7080.it.
1: Sono le 19 e 58 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Nonno, sai qual è il tuo problema? Che tu non hai visto Over the Top con Sylvester Stallone.
0: Questa è 7080.it. Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Mysteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Mysteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
4: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
5: Per la pubblicità su 7080.it, manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
6: 37 70 88 70 80.
5: 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa

0: Ti piace la nostra musica? Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Roger, qui Maverick, sono pronto.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buonasera dalla redazione. Svolta nel caso Ranucci, la vitola confessa ai PM: sono io il mandante dell'attentato, l'ho fatto per farli aumentare la scorta. L'interrogatorio di garanzia è durato 5 ore, al termine il legale esclude moventi politici. Di fatto la popolarità di Ranucci è aumentata. Lui sapeva, non rispondo, dice la vitola. Bufera sul giornalista intanto per un post dove scrive: ho imparato, seguendo per anni il filo che lega Moro, Piersanti, Mattarella, Falcone, Borsellino, che la storia italiana non uccide mai i suoi uomini migliori per debolezza, ma per eccesso di chiarezza. Ignobile paragonarsi a chi ha combattuto davvero la mafia, replicano i membri di Fratelli d'Italia in vigilanza. La RAI sospenda la collaborazione con Ranucci, chiede invece Salvini. La Di Rossi attende invece il parere del comitato etico per decidere il futuro di Report. Le espulsioni di migranti verso l'Italia sulla base degli accordi di Dublino si faranno come previsto, avverte il governo tedesco, che si dice sorpreso dall'agitazione e dalle divergenze con Roma. Nessun problema con Berlino, assicura invece il ministro degli esteri italiani. Intanto la Germania, con Grecia, Austria, Paesi Bassi e Danimarca, sta trattando per creare un centro per rimpatri in Uganda entro il 2027. Previsto poi un incontro il 4 settembre a Copenaghen. La Danimarca si dice pronta a chiudere le frontiere nel caso di una nuova ondata migratoria. L'Italia ricorda Sant'Anna di Stazzema, 82 anni dopo l'eccidio nazifascista di 560 persone, molti bambini, quasi tutti sfollati dalla guerra. Mentre le guerre tornano a gettare la loro ombra sui nostri giorni e si riaffacciano le volontà di potenza in forme anche inedite, sono più che mai preziose le testimonianze capaci di trasmettere esperienze, di respingere la violenza, odio, disprezzo per il rispetto dell'identità delle persone, si legge nel messaggio del Presidente della Repubblica Mattarella. Dall'8 all'11 agosto per l'eruzione dell'Etna sono saltati all'aeroporto di Catania, tra mancati arrivi e partenze e cancellazioni, circa 700 voli. Ne sono stati cancellati circa 400 in partenza e altri 52 lo sono stati oggi, secondo il sito della società che gestisce lo scalo. Voli programmati in altri scali sono oltre 250, tra questi più di 100 sono stati dirottati dall'inizio dell'emergenza su Comiso, una cinquantina nella sola giornata di ieri su Palermo e altri 22 su Trapani. Lo stop dei voli è stato intanto prolungato fino a domani alle 16. Gli europei di nuoto: Thomas Ceccone medaglia di bronzo nella finale 200 dorso. Il Veneto fa segnare il nuovo record italiano con 1:53.96. Oro all'ungherese Huber Koss in 1:53. Argento al greco Siskos con 1:53.81. Nei 100 metri rana e bronzo anche per Benedetta Pilato. E poco fa, clamoroso quanto accaduto in vasca nella semifinale dei 50 metri dorso femminile, Sara Curtis accede sia alla finale, ma la notizia più importante è che l'atleta azzurra realizza il record del mondo con 26,63. È tutto, alla prossima edizione.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Viene da fuori città, ho indovinato.
5: Tu non dovresti essere qui.
6: Io non so se fu Oswald a premere il gradimento. Non vuole che lo si cambi. Interferisci e si difenderà.
7: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
8: Quella che vedi all'orizzonte è Neverland, l'isola dove nessuno muore davvero. Tira i remi in barca. Stai sbarcando sull'isola che non c'è, dove incontrerai i miti della tua gioventù. Perché questa è Neverland e tu sei su 7080.it.
9: Benvenuti a Neverland, un angolo nascosto tra cielo e mare dove le lancette si sono fermate, ma la musica no. Il sole illumina la spiaggia con una luce piena e calda e ogni granello di sabbia sembra pronto a raccontare una storia in note. Cammino lentamente lungo la riva, accompagnato dal suono delle onde, quando davanti a me appare una presenza carismatica, con una voce che sembra arrivare direttamente dal cuore. È Wes. Qui a Neverland il suo ritmo è ancora vivo, coinvolgente, impossibile da ignorare. alziamo il volume con Un corpo e un'anima.
8: A Neverland non ci sono palchi e tour, nessun flash e intervista. Le abitazioni sono semplici, tutte in riva al mare. La musica esiste ancora, ma non è una carriera. Questa è 7080.it e tu sei approdato a Neverland.

0: riprendo la passeggiata e l'atmosfera si fa più leggera, quasi giocosa. Poco più avanti, seguendo un sentiero costeggiato da numerose palme, tra risate e aria frizzante, incontro Andrew Gold. Ha quell'energia semplice e contagiosa che ti fa sentire subito a casa, come una vecchia amicizia che non passa mai. È il momento di Thank You For Being A Friend.
1: Si dice che Neverland non si trovi su nessuna mappa, non ha coordinate, non ha confini. La puoi raggiungere solo quando il mondo smette di guardarti. Questa è 7080.it e tu sei approdato a Neverland.

0: Il pomeriggio si trasforma in sera e la brezza si fa più fresca. Sulla battigia, con uno stile inconfondibile e un groove elegante, incontro Cecil Womack. Qui ogni nota sembra accarezzare l'aria, creando un'atmosfera rilassata ma piena di ritmo. Lasciamoci trasportare da Teardrops.
1: Neverland è il luogo dove finiscono le canzoni quando smettono di essere classifiche e tornano a essere rifugio. È l'idea che chi ha dato tutto alla musica non muoia mai del tutto finché qualcuno ascolta. Questa è 7080.it e tu sei sbarcato a Neverland.

0: La luna compare luminosa nel cielo, attorniata da infinite stelle. Neverland resta viva, tra musica e ricordi leggeri, pronta ad accoglierci ancora. Ci ritroviamo qui, alla prossima passeggiata su 7080.it.
1: È ora di tornare nel mondo reale. Sali sulla barca e saluta Neverland. Ma non preoccuparti, non è un addio, è piuttosto un arrivederci a domani su 7080.it con Neverland.
2: Neverland è un format depositato presso la Società Italiana degli Autori ed Editori. Testo e montaggio curati da Eleonora Lualdi, una produzione K-Vox per 7080.it.
3: Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.

0: ha fatto paura!
1: Guardi, Dario Argento in confronto è Winnie Pooh,
2: No, ma stia tranquillo perché le arti marziali sono da difesa. Oddio, qualche colpo scappa, Una volta ho visto un combattimento di jiu-jitsu, uno ha dato un colpo e ha spaccato il dente all'altro. Gli ha spaccato il dente!
0: Del jiu-jitsu! Gli ha spaccato il dente del jiu-jitsu! L'ha capita?
1: Caspita, ma è cintura nera imminchiata lei proprio,
3: Questa è 7080.it.
4: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
5: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
1: Vogliamo andare?
0: 37 70 88 70 80.
2: Bene, andate. E tornate vincitori, giù.
3: Ciao, siamo Gloria, Anna e Viola dalla Valtellina. Siamo tre sorelle, ci piacerebbe sentire la canzone La collina dei ciliegi di Lucio Battisti. Una canzone che ascoltavamo sempre con nostra nonna quando eravamo piccole e che è rimasta nel nostro cuore.
0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
4: La vita mi sembra troppo breve per spenderla ad odiare e a tener conto dei torti altrui. Sorry.

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Hey Boomer!
1: Sì, lo so.
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Oh, cacchietto!
3: Vediamo un po' con chi esco stasera, dunque. Ma perché devo pagare per Monaco di Baviera? Tu la ciuli e io ne pago la presa.
4: È chiaro, stufato.
5: Auf Wiedersehen!
6: Innamorato?
7: Innamorato io.
0: Questa è l'alba degli anni 80 e voi siete su 70.

7080.it ha presentato Questa è l'alba degli anni 80 e voi siete su 7080.it. Una produzione K-Vox. 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità.

0: Sono le 20 e 58 minuti.
1: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
2: Tutti i giorni la stessa musica. Arrivo a casa e mi dite che ho fatto tardi. Lo sapete che lavoro fino alle 6. Non posso arrivare in tempo per la cena.
3: Dovevi fare il prete, come tuo fratello, così non dovevi pensare al lavoro.
4: Questa è 7080.it.
1: Ma che sta facendo?
5: Sto smontando l'insegna, no?
1: Ma è mia!
5: Non più. Il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
6: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
1: Connect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Connect, connettiti con noi. info@connect.it. info@connect.it.
7: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video. 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Ok, non perdiamo tempo.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Tutto questo non ha prezzo.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buonasera dalla redazione. Svolta nel caso Ranucci, la Vitola confessa ai PM: sono io il mandante dell'attentato, l'ho fatto per fargli aumentare la scorta. L'interrogatorio di garanzia è durato 5 ore. Al termine legale di la Vitola, Sergio Cola porta avanti la tesi del suo assistito.
5: Ranucci, che era oggetto di parecchi pericolosi tentativi di aggredirlo, poi in effetti dopo l'attentato la scorta è stata più che raddoppiata, si è passati da 2 a 8.
4: E intanto è Bufera sul giornalista per un post dove scrive: ho imparato, seguendo per anni il filo che lega Moro, Piersanti Mattarella, Falcone, Borsellino, che la storia italiana non uccide mai i suoi uomini migliori per debolezza ma per eccesso di chiarezza. Ignobile paragonarsi a chi ha combattuto davvero la mafia, replicano i membri di Fratelli d'Italia in vigilanza. La RAI sospenda la collaborazione con Ranucci, chiede invece Salvini. Migranti, la sospensione del trattato di Schengen con la Spagna rimarrà almeno fino al 15 agosto. L'ha ribadito il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani a margine delle celebrazioni dell'eccidio di Sant'Anna di Stazzema. Fino al 15 non si revoca, vediamo quali saranno poi gli sviluppi della situazione e prenderemo decisioni nell'interesse dell'Europa, della sicurezza nazionale e della tutela dei confini italiani, ha detto dunque Tajani, che ha anche escluso che la decisione italiana sia mai stata dettata da spirito polemico e che non c'è stata alcuna ritorsione nei confronti della Spagna. E la Germania, con Grecia, Austria, Paesi Bassi e Danimarca, sta trattando per creare centri per rimpatri come il modello Albania, però in Uganda è dentro il 2027. Lo scrivono i media greci. Previsto per questo un incontro il 4 settembre a Copenaghen. La Danimarca si dice poi pronta a chiudere le frontiere nel caso di una nuova ondata migratoria. Il maltempo torna a colpire Roma. Nel pomeriggio di oggi la capitale ha subito una nuova ondata di piogge forti che hanno interessato la zona nord-est, con disagi segnalati nel quartiere Concadoro ma anche in zona Camiluccia, Gemelli e Montemario, dove una grandinata si è abbattuta dunque sulla parte nord della città. La perturbazione ha colto di sorpresa turisti e cittadini che hanno cercato come possibile di ripararsi dalla prima pioggia di agosto. L'intensa perturbazione ha allagato alcune strade del quadrante nord, dicevamo, e ha causato anche la caduta di alberi. E siamo agli europei di nuoto. Fenomenale Sara Curtis a Parigi, la 19enne piemontese domina la semifinale 50 d'orso chiudendo prima e soprattutto siglando un nuovo record del mondo. L'azzurra ha chiuso con il tempo di 26,63 abbattendo di ben 23 centesimi il precedente primato mondiale dell'australiana Kylie McEwen con 26,86. Costanza Cocconcelli invece nona 27,87 resta fuori dalla finale per appena 2 centesimi. Curtis dunque accede alla finale di 50 d'orso col primo tempo da grande favorita. E pochi minuti fa è arrivata un'altra medaglia per l'Italia del nuoto. Le 4 italiane protagoniste, capitanate sempre da Sara Curtis, hanno vinto la medaglia d'argento nella staffetta femminile 4% stile libero. Ricordiamo nel pomeriggio bronzo e 100 rana per Benedetta Pilato e Thomas Cecon terzo invece nei 200 d'orso. È tutto, alla prossima edizione.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
6: Il determinismo dice che gli eventi sono determinati in un rapporto causa-effetto da eventi precedenti o leggi naturali. Che tutto quello che ci ha portati a questo punto è l'effetto di una causa.
7: Giusto, il determinismo dice esattamente questo. Ma che idea piacevole, eh? Tutto ha uno scopo preciso, tutto è ordinato, tutto è determinato.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. Patrizia Cavallin presenta Rock Hit. 10 capolavori scolpiti nella storia del rock, scelti per 7080.it.
8: Pronti per ascoltare le canzoni più forti della nostra Rock Hits di oggi? In compilation abbiamo Jim Messina con Stay the Night, Joe Cocker, She Came in Through the Bathroom Widow, John Alma Trading, Drop the Pilot, In Excess di Michael Hutchence con Original Sin e ancora Journey con Who's Crying Now, Jackson Browne, The Road, Jefferson Airplane, We Build This City, Joe Egan, Back on the Road, JJ Cale, Money Talks, Kenny Loggins, Yo Mama, Don't Dance. Noi ascoltiamo queste.

0: Patrizia Cavallin ha presentato Rocky. 10 capolavori della musica selezionati per 7080.it. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info.
1: Pistola luminosa, joystick, 6 giochi, tutto insieme a sole 359.000 lire. E incredibile, oggi c'è anche Videopesi Jackson per imparare a programmare.
2: Action Pack Sinclair.
0: Questa è 7080.it.
3: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
4: Che hai da proporre, forestiero?
3: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
4: Affare fatto.
5: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità.
6: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
5: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
6: 0331 59 33 77.
7: 0331 59 33 77.
0: MCL Avvocati Associati. Un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero credito. MCL Avvocati Associati. www.lexmcl.it.
8: lexmcl.it. La voce è identità, tono, timbro, energia.
9: È ritmo, articolazione, presenza.
8: Ogni voce ha una firma unica, fatta di respiro, modulazione, micro sfumature irripetibili.
9: Ma ora può anche essere clonata illecitamente dall'intelligenza artificiale.
8: Se usi la tua voce per professione, proteggila.
9: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
8: Società Italiana per la Tutela della Voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info. CTV.info.
10: Buongiorno 7080, sono Francesco, vi ascolto da Venezia Mestre. Mi piacerebbe risentire una canzone di Deborah Harry che si chiama Let Me Trouble, che mi ricorda i miei pomeriggi in discoteca degli anni 80 al Golden di Treviso, che non esiste più da un sacco di anni. Buon pomeriggio, ciao a tutti, ciao.
0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
11: La gioia suprema di essere padre è intesa veramente da pochi uomini. La maternità, invece, da tutte le donne.

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Ti piace la nostra musica?
1: Credo che non diventerò mai come te.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Sì.
0: 7080.it presenta Cosa resterà di questi anni 80? Ricordi indelebili del decennio più esagerato di sempre. Una produzione K-Vox.

Quanto era bella la tua cintura di Il Ciarro. Qui la puoi indossare ancora, perché questa è 7080.it, dove gli anni 80 non hanno mai fine.

0: 7080.it ha presentato
1: Cosa resterà di questi anni 80?
0: Ricordi indelebili del decennio più esagerato di sempre.
2: Una produzione K-Vox.
0: 7080.it.
3: Sono le 21 e 59 minuti.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Marescià, le ossa mi fanno male. Quante sei fesse? Non te le mangiare.
0: Questa è 7080.it.
6: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
7: Che hai da proporre, forestiero?
6: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
7: Affare fatto.
8: Mille anni dopo, il baratto torna di attualità.
9: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
8: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
9: 0331 59 33 77
10: 0331 59 33 77.
11: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
12: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
0: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi.

0: tardi anni 70-80 hanno questi suoni. Segui 7080.it. Le Polaroid, le diapositive e le pellicole 70-80 le trovi anche sulla nostra pagina Instagram 7080.it. Immergiti nei tuoi ricordi.
1: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
2: Buonasera dalla redazione. Svolta nel caso Ranucci, la Vitola confessa ai PM: sono io il mandante dell'attentato, l'ho fatto per fargli aumentare la scorta. L'interrogatorio di garanzia è durato 5 ore, al termine il legale esclude moventi politici, di fatto la popolarità di Ranucci è aumentata. Lui sapeva, non rispondo, dice la Vitola. Bufera sul giornalista intanto per un post dove scrive: ho imparato, seguendo per anni il filo che lega Moro, Piersanti, Mattarella, Falcone e Borsellino, che la storia italiana non uccide mai i suoi uomini migliori per debolezza, ma per eccesso di chiarezza. Ignobile paragonarsi a chi ha combattuto davvero la mafia, replicano i membri di Fratelli d'Italia in vigilanza. La RAI sospenda la collaborazione con Ranucci, chiede invece Salvini. La Di Rossi attende invece il parere del comitato etico per decidere il futuro di Report. Le espulsioni di migranti verso l'Italia sulla base degli accordi di Dublino si faranno come previsto, avverte il governo tedesco, che si dice sorpreso dall'agitazione e dalle divergenze con Roma. Nessun problema con Berlino, assicura invece il ministro degli esteri italiani. Intanto la Germania con Grecia, Austria, Paesi Bassi e Danimarca sta trattando per creare un centro per rimpatri in Uganda entro il 2027. Previsto poi un incontro il 4 settembre a Copenaghen. La Danimarca si dice pronta a chiudere le frontiere nel caso di una nuova ondata migratoria. L'Italia ricorda Sant'Anna di Stazzema, 82 anni dopo l'eccidio nazifascista di 560 persone, molti bambini, quasi tutti sfollati dalla guerra. Mentre le guerre tornano a gettare la loro ombra sui nostri giorni e si riaffacciano le volontà di potenza in forme anche inedite, sono più che mai preziose le testimonianze capaci di trasmettere esperienze e di respingere la violenza, odio, disprezzo per il rispetto dell'identità delle persone, si legge nel messaggio del Presidente della Repubblica Mattarella. E siamo agli europei di nuoto. Fenomenale Sara Curtis a Parigi, la 19enne piemontese domina la semifinale 50 d'orso, chiudendo prima e soprattutto siglando un nuovo record del mondo. L'azzurra ha chiuso con il tempo di 26,63, abbattendo di ben 23 centesimi il precedente primato mondiale dell'australiana Kylie McEwen con 26,86. Costanza Cocconcelli invece nona, 27,87, resta fuori dalla finale per appena 2 centesimi. Curtis dunque accede alla finale di 50 d'orso col primo tempo da grande favorita, e pochi minuti fa è arrivata un'altra medaglia per l'Italia del nuoto. Le quattro italiane protagoniste, capitanate sempre da Sara Curtis, hanno vinto la medaglia d'argento nella staffetta femminile 4% stile libero. Ricordiamo nel pomeriggio bronzo e 100 rana per Benedetta Pilato e Thomas Ceccon terzo invece nei 200 d'orso. È tutto, alla prossima edizione.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
3: Prototipo di trasferimento temporale.
4: Come hai detto?
5: Trasferimento temporale. Ma è impossibile.
4: Se decidete di
5: farmi
4: capire,
5: dire
4: posso
5: questo.
4: Seguire anche io.
3: Trasferimento temporale.
5: Che vuol dire? Vuol dire viaggio nel tempo.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it.
6: 7080.it e Keybox presentano
0: 7080. Ecco i pezzi più richiesti di questo mese.
7: Da uno dei nostri film preferiti, Grease, John Travolta e Olivia Newton-John con You're the One That I Want. E ancora, dalla nebbiosa Londra e Bronski Beat con Small Town Boy. Ma anche Air, Wind & Fire, Boogie Wonderland, Guardian Angel, Masquerade, gli A-ha con The Sun Always Shines on TV, Boys Town Gang, Can't Take My Eyes Off You, Caroline Loeb, Say La What, Yvonne Elliman, If I Can't Have You, Van McCoy, The Hustle, Eurythmics, There Must Be an Angel. Noi ascoltiamo queste.

0: hanno presentato
1: 7080. La classifica dei pezzi più richiesti del mese di 7080.it. 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it.

0: Ma noi quando viaggiavamo in macchina, c'avevamo il seggiolino? No, non ce l'avevamo. Noi viaggiavamo sdraiati sul lunotto posteriore. Se il papà frenava di colpo, andava a finire con la testa sotto il sedile della mamma e la mamma: alzati, cretina.
1: Questa è 7080.it.
2: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
3: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
4: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
5: Ciao Radio Anni 70-80, sono Elena, chiamo da Chiari in provincia di Brescia. Noi anni 80 siamo sempre i migliori, grazie, un bacione a tutti degli anni 80, ciao ciao!
1: Questa è 7080.it, gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
6: Per quanto nascosta sia una pecca, la natura riuscirà sempre a scovarla.

0: Radio.it.
1: Hey boomer!
2: Le spiacerebbe ripetere, scusi?
1: Gli anni 70 e 80. Gli ascolti sul DAB e in streaming. Sul web. Li leggi su 7080.it.
3: Devo fare mettere a posto il campanello.
1: 7080.it presenta.

Londra, 1960. Oxbridge Road, una strada come tante, vetrine, autobus rossi che passano lenti, ragazzi con le custodie degli strumenti sotto il braccio. Un uomo esce dal suo negozio e appende un'insegna nuova: Gene Marshall and Son. Gene Marshall non è solo un commerciante, è stato un batterista, un insegnante di musica, ma soprattutto è un visionario. Nel suo negozio vende, sì, batterie, e mentre vende, ascolta, ma ascolta davvero. Ogni giorno entrano ragazzi diversi, giovani irrequieti, rumorosi. Hanno una cosa in comune, si lamentano. Dicono, non basta, vogliamo di più, più potenza, più volume, più cattiveria. Tra quei ragazzacci ci sono nomi che ancora non lo sanno, ma faranno la storia della musica. Pete Townshend, Ritchie Blackmore, Ron Wood. Sono musicisti inglesi che suonano rock, ma con amplificatori americani. Fender soprattutto. Buoni ampli, certamente, puliti, ma troppo educati. Troppo. Jim quindi capisce una cosa fondamentale. Il problema non sono i musicisti, il problema è il suono. E allora prende una decisione folle per l'epoca. Basta importare amplificatori americani, è ora di costruirne uno inglese. Uno che parli la lingua di quei ragazzi. Jim non è un ingegnere elettronico, ma sa di cosa ha bisogno. Chiama quindi due giovani tecnici, Ken Brand e Dudley Craven. I due si metteranno subito a studiare, partendo da un amplificatore americano molto diffuso in quel tempo, il Fender Bassman. Lo smontano, lo analizzano e poi iniziano a cambiarlo. Valvole diverse, componenti inglesi, circuiti spinti oltre il limite. Il risultato non è più pulito, non è più controllato, è solo sporco, aggressivo, è potente. È britannico. Nasce così il JTM 45. Quando Pete Townshend lo accende per la prima volta, succederà qualcosa di veramente strano.

Le pareti cominceranno a tremare, l'aria vibra. Non è solo un amplificatore, è una dichiarazione. È il suono del nuovo rock inglese, il suono di una generazione che non vuole più chiedere permesso. È il suono di chi salirà sui palchi, che farà tremare i club, che riempirà gli stadi. È il suono Marshall. Da quella piccola bottega di Londra nel 1960 non nascerà soltanto un amplificatore, nascerà un'icona, nascerà un muro di suono, nascerà una leggenda. E tutto iniziato da un uomo che ha saputo ascoltare.

0: storia che avete ascoltato era Behind, dietro le storie della musica. Vi aspetto quindi alla prossima puntata, naturalmente qui su 7080.it. Un saluto da Marco Mantovani.
1: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. Questa è 7080.it.

0: Disco Splash, un tuffo tra i tormentoni estivi.
1: Estate 1982, è lui il vincitore di Sanremo, con la colonna sonora perfetta per i flirt sotto l'ombrellone e pensieri malinconici al tramonto.

0: Quello che hai appena ascoltato era il disco Splash. Al prossimo tuffo tra i tormentoni estivi. 7080.it.
1: Sono le 22:57.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Allegria!
0: Questa è 7080.it.
4: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
5: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
6: Che hai da proporre, forestiero?
5: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
6: Affare fatto.
7: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità.
8: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
7: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
8: 0331 59 33 77.
9: 0331 59 33 77.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
0: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi. Metti 7080.
6: 7080.
0: Oppure
6: Hey Siri,
0: metti 7080.
6: Metti 7080.
0: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.it.

0: scarica l'applicazione TuneIn dallo store del tuo telefono e poi chiedi oppure metti 7080. Metti 7080.
1: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
2: Buonasera dalla redazione. Nel corso dell'interrogatorio di garanzia durato oltre 5 ore nel carcere romano di Rebibbia, Walter Lavitola ha ammesso di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci avvenuto lo scorso 16 ottobre sotto casa del conduttore di Report, così come ipotizzato dalla procura di Roma. L'imprenditore ed ex editore dell'Avanti ha spiegato al GIP del tribunale della capitale di averlo fatto per il bene di Ranucci, per tutelare la sua incolumità, che era oggetto di minacce e tentativi di aggressione. Con l'attentato, dunque, le forze dell'ordine gli avrebbero aumentato la scorta, secondo la Vitola. Cambiamo argomento, ci occupiamo dell'emergenza migranti. Le espulsioni dalla Germania verso l'Italia si faranno. Berlino si dice anche sorpresa dell'agitazione di Roma e delle divergenze su un tema, quello dei migranti cosiddetti dublinanti, che ai tedeschi sembrava chiarito, ma che in piena estate si è ripreso la ribalta in tutta Europa in seguito alla crisi di Ceuta. E mentre le autorità di Madrid e Rabat intensificano appelli e sforzi ad evitare un secondo assalto alle due exclave spagnole in Marocco, la premier danese Frederiksen si è detta pronta invece a rafforzare i controlli alle frontiere fino a chiuderle del tutto se dovesse arrivare una nuova ondata migratoria in Europa. Il cielo ha mantenuto le promesse e ha regalato uno degli spettacoli astronomici più attesi degli ultimi anni, l'eclissi totale di sole, la prima visibile dall'Europa dopo 27 anni. La Luna ha iniziato a coprire il disco solare dall'Artico russo per poi proseguire verso Groenlandia, Islanda e Spagna. In Italia l'eclissi è stata solo parziale, migliaia di persone si sono radunate nei luoghi migliori per assistere al fenomeno, nonostante in alcune aree le nuvole abbiano impedito una visione diretta. La pagina dello sport, iniziamo dall'atletica. Terza giornata degli europei, Sara Fantini regala un argento all'Italia nel lancio del martello. I triplisti azzurri Diaz e Biasutti sono qualificati invece per la finale. Florunso solo quinta nella finale dei 400 ostacoli. Stamattina Pernici si è guadagnato invece la finale degli 800, Sibilio quella dei 400 ostacoli. E veniamo agli europei di nuoto, ancora una medaglia per l'Italia. Menicucci, Curtis, Tarantino e Mauro conquistano l'argento nella staffetta 4% stile libero femminile con il nuovo record italiano di 3:33:19, oro all'Olanda, bronzo alla Russia. Ma il risultato più clamoroso di oggi è quello di Sara Curtis, che non solo ha vinto dunque l'argento nella staffetta, ma è definita già leggendaria perché nella semifinale di 50 d'orso la piemontese batte il record del mondo di 23 centesimi, nuotando in 26:63 agli europei a Parigi, accedendo con il primo tempo alla finale. È tutto, alla prossima edizione.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
3: E gli architetti come ci sono entrati?
4: Qualcuno doveva progettare i suoi. Perché non ci dai altri 5 minuti?
3: 5 minuti? Io e te abbiamo parlato per almeno un'ora.
4: Nei sogni la mente funziona con più rapidità, perciò il tempo sembra scorrere più lento. 2 minuti nel mondo reale sono un'ora nel sogno. Perché non provi che cosa puoi fare in 5 minuti?
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. E se la storia fosse andata diversamente? Quelli che vi stiamo per raccontare sono i fatti avvenuti nella differente linea temporale di 7080.it. Seguici lungo le infinite vie del tempo.
5: In questa differente linea temporale, Annie Chancel, conosciuta come Sheila, nata il 16 agosto 1945 a Créteil in Francia, coltiva fin da giovane una passione profonda per la danza e il teatro musicale. Dopo aver studiato pianoforte e teoria musicale dall'età di 8 anni, sogna di diventare un'artista del circo e tenta di entrare all'Opéra National de Paris, venendo tuttavia scartata perché considerata troppo grande per la sua età. Determinata a perseguire una carriera nel mondo dello spettacolo, Sheila si trasferisce a New York negli anni 60 per immergersi nell'ambiente vibrante di Broadway.

0: Chen si iscrive a prestigiose scuole di danza e recitazione, affinando le sue abilità sotto la guida di rinomati insegnanti. La sua dedizione e il talento musicale la portano a ottenere ruoli in ensemble di vari musical, dove si distingue per la sua energia e presenza scenica. La svolta arriva quando viene scelta come protagonista di un nuovo musical che combina elementi pop e disco, generi musicali in cui eccelle. Nel 1979 Sheila collabora con i produttori Bernard Edwards e Nile Rodgers degli Chic per creare lo spettacolo Spacer, basato sull'omonima canzone che avevano scritto per lei. Il musical debutta a Broadway con grande successo grazie alla fusione innovativa di coreografie dinamiche e brani coinvolgenti. Sheila incanta il pubblico con le sue performance, eseguendo numeri di danza complessi mentre canta dal vivo, dimostrando una versatilità davvero rara nel panorama teatrale.
1: Attenzione, questa è una differente linea temporale.

Il successo di Spacer la consacra come una delle stelle più luminose di Broadway. Negli anni successivi, Sheila continua a lavorare in produzioni teatrali di alto profilo, collaborando con compositori e coreografi di fama internazionale. La sua capacità di unire la musica pop e disco con la danza teatrale apre nuove strade nel mondo del musical, influenzando generazioni di artisti a venire. Oltre alla carriera teatrale, Sheila registra album con le colonne sonore dei suoi spettacoli, ottenendo riconoscimenti sia nel mondo della musica che in quello del teatro. La sua storia diventa fonte di ispirazione per molti giovani artisti che aspirano a una carriera multidisciplinare nel mondo dello spettacolo. This is a different timeline.

Cari amici, i fatti che avete ascoltato sono avvenuti realmente, ma in una differente linea temporale. Perché, vedete, su 7080.it il passato non è mai veramente tale. Ogni giorno un nuovo ricordo. 7080.it. Solo musica anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questa è 7080.it.

0: millennial Harry Style coi colletti a punta e boomer Pippo Baudo con lo smoking in palissandro. E millennial parlare corsivo. E boomer non avere ancora capito come si pronuncia Camilla Cabello. Camilla Cabello.
1: Questa è 7080.it.
2: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
3: Ma dov'è finito il gelato?
4: È sparito insieme ai clienti a nome della mia gelateria.
3: Come sarebbe a dire?
4: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
5: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it

0: Sì?
1: Ciao, sono Alex Poli.
0: No, Alex Poli sono io.
1: Come puoi dire così?
0: Tra l'altro tu non mi somigli per niente.
1: Ti assomiglio molto, non credi?
0: Sì, ricordi un po' me, in effetti. Ma di un po', hai mai pensato di fare un corso di dizione?
1: Sto migliorando, dammi tempo.
0: Infatti, il problema è proprio questo.
2: L'intelligenza artificiale fa passi da gigante ogni giorno. Per il momento distinguere una voce clonata è abbastanza semplice, ma molto presto non sarà più così facile. Proteggi la tua voce dall'uso non autorizzato. Fai come me. Clicca qui sul link e iscriviti alla Società Italiana per la Tutela della Voce.
3: Ciao ragazzi, vorrei dedicare la canzone di Cerrone.
1: Oh yeah.
3: Quella più bella di Cerrone alla mia amica Marta. Che c'è la piazza, va bene? Un bacione, un bacione.
4: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, senza età. Di 7080.it.
5: Ti manderò un bacio con il vento e so che lo sentirai. Ti volterai senza vedermi, ma io sarò lì.

0: 70.it.
1: Hey boomer!
2: Cosa? Che cosa hai detto?
1: Gli anni 70 e 80. Li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web. Li leggi su 7080.it.
2: Per chi lavori? Avanti, per i libanesi, per i francesi!

0: 10 anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questa è 7080.it. 7080.it.
1: To gust is milk one.
0: E rieccoci all'appuntamento con To gust is milk one, che oggi ospita due voci femminili davvero straordinarie. E la prima è quella di Dusty Springfield, che nel 1963 debutta nelle classifiche inglesi e non solo, tanto che fu la seconda artista della British Invasion dopo i Beatles ad avere un successo nelle classifiche americane. Senza ulteriore indugio andiamo ad ascoltare Dusty Springfield. Questa è I Only Want to Be With You.

Era Dusty Springfield su 7080.it con I Only Want to Be With You, e negli anni successivi altri gruppi riproposero la loro versione, come quella dei Bay City Rollers, ma nel 1979 è la versione di una giovane band New Wave che registra la sua versione in studio in soli 20 minuti, quindi praticamente un'unica take, una presa diretta. Loro sono i Tourists e nel gruppo ci sono Dave Stewart alla chitarra e niente poco di meno che Annie Lennox, che come ha ricordato un giornalista inglese ha gli stessi toni profondi e morbidi che Dustin Springfield ci ha fatto sentire quando ha cantato la stessa canzone. In Do Gust, i Tourists dunque con I Only Want to Be With You.

0: Erano i Theorist con I Only Want To Be With You all'interno di Do Gust qui su 7080.it. Un saluto affettuoso da parte mia, che sono Marco De Domenico. Se vi va ci riascoltiamo. Oggi sono particolarmente scemo. Se vi va ci riascoltiamo domani.
1: 7080.it.
2: Do Gust is Milky One.
1: Metti 7080.
3: Deep 70s. Ecco la traccia nascosta che 7080 ha riscoperto per te.

0: 7080.it.
1: È mezzanotte e 2 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Una strega di Benevento aveva il complesso del mento. Per non sentirsi brutta, lo copriva ogni giorno di frutta. Ma il marito non era contento.
0: Questa è 7080.it.
4: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
5: Che hai da proporre, forestiero?
4: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
5: Affare fatto.
6: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità.
7: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
6: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
7: 0331 59 33 77.
8: 0331 59 33 77.
9: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Mysteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Mysteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
10: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
11: Al Super Megastore arriva l'offerta incredibile che stavi aspettando. Solo per oggi, prodotti fantastici, prezzi e
12: questa sembra la mia voce.
11: Senza paragoni.
12: Ma io non ho mai registrato questo spot.
13: Sono Alex Poli. La voce è il mio lavoro e la mia identità. Per questo, come tutti i professionisti del settore, devo poter decidere quando, come e da chi può essere utilizzata. Fai come me. Clicca sul link e iscriviti alla Società Italiana per la Tutela della Voce.
0: 70

0: pronti a farvi sbloccare un altro ricordo. Ecco. Questa è 7080.it.
1: Gestisce le autostrade con la Andrangheta. Si schiaccia in poltrona, chihuahua. Si fa dopo un litigio, autopsia. Si spedisce per ricordo, orecchio.
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo.

0: 7080.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato 8040 30 minuti con le più forti degli anni 80. Una produzione
1: K-Box.
2: Senti, ti volevo chiedere una cosa. Questa sera posso presentarmi al tuo baccanale con la clusa una gatti, una roba turbo? Di cognome fa Visconti. Visconti sarebbero conti due volte. Non dico sto messo male. No, secondo te sto messo molto male.
0: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
3: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
4: Unico non direi, quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
3: Impossibile, l'abbiamo creato noi.
4: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
5: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
6: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
7: Che hai da proporre, forestiero?
6: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
7: Affare fatto.
8: Mille anni dopo, il baratto torna di attualità.
9: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
8: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
9: 0331 59 33 77.
10: 0331 59 33 77.
0: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
11: Ok, la situazione è un po' strana perché io è da 38 anni che cerco una canzone degli anni 80, non so il titolo, non so chi la canta, ma mi ricordo che da bambino guardavo questo video e il video l'ho mandato in onda, con un'altra musica ovviamente, a spezzettoni. In pratica il video, quel video disegnato in bianco e nero con i due astronauti e c'è quella donna con i capelli lunghi. Se voi fate caso ogni tanto mandate più spezzone di quel video, ma non riesco a capire di chi sia quella canzone.

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Su Google scrivi solo 7080.
1: 74 30 minuti con le più forti degli anni 70, da un'idea di 7080.it. Una produzione Gayvox.

0: anni 70. Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Ciao! No, caccio un saluto per bene, proprio c'è da peccatore umile, capito? No. Noi ti siamo, cioè ti salutiamo con... Con proprio, non sappiamo nemmeno...
2: Aspetta, proprio
1: no, aspetta.
2: Proprio siamo...
1: Ti salutiamo con la nostra faccia sotto i tuoi piedi. È proprio un massimo...
2: Perché? La nostra faccia...
1: Il peccatore, uno fa una penitenza. I tuoi piedi, senza chiederti nemmeno di stare fermo, puoi muoverti.
2: Cioè che vuol dire?
1: Cioè la faccia sotto i piedi, io sto camminando, ma così le penso proprio a te, due...
2: Bellissima,
1: umile,
2: bellissima immagine,
1: esatto.
2: Quella faccia sotto
1: e poi muoverti.
2: E poi muoverti quanto ti pare,
1: quanto
2: e piace. E noi zitti sotto.
1: Vabbè.
2: Noi zitti sotto.
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perdi.

7080.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato 7040, 30 minuti con le più forti degli anni 70. Una produzione K-Vox. Hey Boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it. 7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra una gazzosa e un panino col salame. Campobasso, 1963.

0: 8080.it.
1: È l'una ed un minuto.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Mangiate Montana e carne ben scelta, così in gelatina è pratica, svelta, in tipo normale o esportazione, in casa, all'aperto, in ogni occasione, così nutriente, appetibile, sana e carne ben scelta è carne Montana.
0: Questa è 7080.it.
4: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Connect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Connect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
1: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 70.

0: Ti piace la nostra musica?
1: No, carità.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Cioè a me non me ne porti proprio.
0: 7080.it presenta Boom Radio, la selezione musicale dei boomers. Una produzione

0: Avete ascoltato Boom Radio, la selezione musicale dei Boom, una produzione K-Vox. Hey Boomer!
1: Un attimo!
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Ma caspita, mi dia il tempo, no?

0: l'altro chiromante mi ha detto non prenda l'aereo perché l'aereo cade. E ho preso il treno e l'aereo è caduto sul treno.
1: Questa è 7080.it.
2: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità e amore. Gioca responsabile.

0: Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. lexmcl.it. Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
1: Ciao, mi vorrei vedere, vorrei ascoltare Born to be Alive, l'autore Patrick Hernandez. Mi chiamo Maurizio, chiamo da Brescia, vi ascolto tramite la TV ed è un ricordo della mia giovinezza.
0: Questa è 7080.it. 7080.it presenta Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre. Una produzione K-Vox. Numero 4.

limitare. Siamo solo noi che non abbiamo più rispetto per niente, neanche per la mente. Siamo solo noi quelli che poi muoiono presto, quelli che però lo stesso

tra demonio e santità è lo stesso, basta che ci sia posto. Siamo solo noi e facciamo colazione anche con un toaster.

Emozioni. 10 ricordi lungo 10 canzoni. Numero 3. Emozioni. 10 canzoni per 10 ricordi della tua vita. Numero 6.

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Salve a tutti da Top of the Pops, la chart dei 5 pezzi più gettonati nei club e trasmessi in radio in questo mese del 1979. I 5 dominatori sono Chic, Good Times, Neck, My Sharona, Earth, Wind & Fire, After the Love is Gone, Radio, You Can't Change That, Elton John, Mama Can't Buy You Love. Noi oggi ascoltiamo questo.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: 7080.it.
3: È 1:58.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Allora, la vuoi vedere o no?
6: È registrata.
5: Certo, guarda.
6: Ma come hai fatto a registrarla se eri a Monte Carlo anche tu?
5: Facile, ci pensa Philips. Basta programmarlo prima.
7: Videoregistratore Philips. Visione perfetta. Anche nella ricerca veloce, nel fermo d'immagine, nella funzione moviola. Videoregistratore Philips. Ci pensa lui. A tutto.
8: Colore sempre vivo.
2: Questa è 7080.it.
9: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
10: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
11: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it.
12: lexmcl.it.
13: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi: metti 7080, oppure
14: Hey Siri,
13: metti 7080,
14: metti 7080.
13: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante.